benvenuti a tutti. E devo proprio dire che quando si viene qua è come stare a casa. Siamo felici di essere qua ed è come se fosse nato un rapporto d'amore tra noi e voi. Quindi la prima dedica sicuramente la facciamo ad ognuno di voi. E c'è da dire che più bella cosa di voi non c'è niente e non c'è nessuno. Questa ve la dedichiamo con tutto il cuore, ragazzi. Tieni il tempo.

è caso di dirlo, Peschiera, grazie di esistere. E non finisce qui questa dedica, eh? Senti qua.

0: voi ragazzi, grazie per esserci.
1: Queste canzoni le abbiamo cantate tutte, ma sono sicura che anche questa la canteremo insieme. Oh, cambia.

con Rosita e tutti in Filadelfia, voi tutti! Bravi ragazzi, siete belli energici. Grazie. Proprio come piace a noi, ed è per questo che noi ancora qualche minuto vi vogliamo far sgambettare un po'. Sempre la bella musica italiana, la bella parentesi che abbiamo aperto, la vogliamo proseguire con queste canzoni qua. Sentite un po' se le riconoscete, ma scommetto di sì, via!

0: Queste sono le canzoni che ci emozionano sempre. Rosita!
1: Grazie, grazie davvero.
0: Resistete ancora qualche minuto perché è il momento dei nostri solisti. Partiamo da lui, maestro Gianni Caggia, Old West. Pronti ragazzi? Continuiamo a tenere il tempo. Eccolo!

0: Gianni Caggia.
1: Che meraviglia, ragazzi, avete retto fino adesso, quindi vi meritate anche qualche tempo di pausa, qualche minuto di pausa. Facciamo così, rossetto e caffè, calmiamo le acque e vediamo se la ricordate e la cantate insieme a me. Vado!

0: A voi tutti, grazie.
1: Che belle queste canzoni, ragazzi. Io voglio fare una dedica di buon compleanno a Wanda da parte di Renato, con amore. Mi ha chiesto una canzone d'amore, allora ho scelto questa, Anima.

0: una dedica d'amore particolare che entra nell'anima.
1: Grazie. Auguri Vanza, auguri da parte nostra, da parte ovviamente di tutta la Peschiera.
0: Auguroni, auguroni. Noi veniamo qui per farvi ballare, per fare musica, ma anche per raccontare qualcosa di noi. Per esempio, un artista che mi piace tantissimo è Renato Zero e una delle sue canzoni che mi piace di più è questa qua. Senti un po'. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai.

0: per tutti voi, Gabriele.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie.
0: Che meraviglia, bravo Gabri. E allora ragazzi, scaldiamo l'atmosfera, la baciata. E adesso ragazzi, ci sciogliamo, il nostro Gianni ci pensa lui.
1: La baciata Gianni?
0: Sì.
1: Pensa un po'. Salutiamo Cristina.

0: La prima baciata della serata, Santa Clara, Gianni Cagiai, Filadelfia. Uepa.
1: Ma visto che siete così bravi, ne facciamo subito un'altra. Dai, dai, un'altra. Quiero amarte. Una bella

0: giornata.
1: Ho mai visto qua come ballano. Bravi ragazzi. Bravi, allora, bravi. Piano piano noi stiamo andando verso la tradizione. Quindi prima di partire col ballo liscio, un bel fox, questo ci sta. E il fox

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché in

0: Un bel applauso, Gianni Caggia, tutti Filadelfia ci hanno regalato questo giro di tradizione immancabile. Grazie ragazzi.
1: Bravo maestro. E allora ragazzi, la Beghine lo vogliamo fare con i nostri successi.

0: grazie.
1: Continuiamo, ci sono canzoni che sicuramente ci insegnate più voi che noi a voi. Per esempio questa, c'è un grande prato verde dove nascono speranze. Stiamo parlando proprio di lei, un mondo d'amore. Vai ragazzi, e ci vuole proprio un mondo d'amore, vero Tiziana?

0: voce di tutti quanti voi, le canzoni degli anni 60, ce l'abbiamo tutti! Bang Bang! Yeah!
1: Gabriele!
0: Grande così ragazzi, vi vogliamo!
1: Grandi successi italiani!
0: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
1: ci
0: Rosy.
1: Ci sta.
0: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
1: Bravo!
0: Poesia, eh?

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte. Allora è arrivato il momento. Ci vuole il ciaccia, ragazzi. Avvicinatevi, siete troppo distanti. Dai, dai, vicini, vicini. Vi vogliamo qua con noi, eh. La festa si fa insieme.

vita, è così che vi vogliamo, ma sempre più carichi perché il ritmo continua a crescere. E arriva lei, Mamma Maria, ragazzi, queste canzoni le hanno cantate tutti, dai più piccoli ai più grandi, e questa sera vi

fantastico, ragazzi, siete tutti meravigliosi. Amici nostri, tutta l'Italia sembra riunita qui alla Peschiera di Valdengo con lo stesso scopo: la musica e divertirsi. E allora mi raccomando, schierate le file che ce la balliamo.

0: Sentito bene l'applauso e il calore della peschiera di Valdengo?
1: Ci siamo!
0: Si aggiudicano il podio
1: sono
0: assolutamente.
1: Sono stati veramente bravi. Allora ragazzi, è il caso di dirlo che noi non vi lasceremo mai. Questo è sicuro.
0: E non lo facciamo con le parole, ve lo diciamo attraverso la musica. Vedete un po' se le ricordate, vai.
1: Ah, ma questa la conosco.
0: Ciao cara.
1: Come sei romantico.
0: Stasera
1: è più facile.
0: Stasera più che mai.

Grazie ragazzi. Con queste canzoni noi abbiamo voluto portarvi un pochettino nel passato, quando insomma le belle canzoni, quelle belle belle si cantavano, ma non è che per questo quelle di oggi non si cantano, anzi ci sono canzoni meravigliose come questa che abbiamo scelto per voi, Imo da quel sorriso in volto, vai.

0: sorriso in volto. Ce l'ha regalato lui. Signori, per voi, Gabriele!
1: Grazie ragazzi, grazie, è un'emozione.
0: E sono proprio belle queste canzoni, anche quelle del momento.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Questa grande canzone di Whitney Houston, dalla Guardia del Corpo, I Have Nothing.

0: Rosita, per tutti voi vogliamo sentire un grande applauso.
1: Grazie davvero. Grazie col cuore davvero a tutti quanti, grazie.
0: Ed ancora qualche minuto per farvi stringere, ne approfittiamo visto che si è creata una bella atmosfera con un'altra canzone, una poesia dei Pooh, eccola qua che arriva, La donna del mio amico, vai.

e non saremo noi a buttarlo a fondo. Quando

0: Glielo facciamo un grande applauso perché ci ha fatto cantare, ci ha fatto fermare ad ascoltarti.
1: Grazie a voi, grazie degli applausi e dei sorrisi che ci regalate, grazie di cuore.
0: Bravo Gabriele. E allora ragazzi, il nostro maestro ci porta in Perù in viaggio, ragazzi, ci porta con la sua peruviana, eh.
1: In viaggio l'ha scritta.

E allora, Nadia, dove sei? Perché voglio farti tantissimi auguri da parte di tutta la compagnia, da parte dei Philadelphia e ovviamente da parte di tutti noi. Nadia, tanti auguroni, a questa arriva per te.

Gianni. E allora ragazzi, le nostre canzoni non possono mancare, allora ci mettiamo un po' di energia e scusami, le nostre canzoni, mi raccomando.

0: le nostre canzoni Escúchame, Rosita e le vostre richieste. Philadelphia.
1: Sì.
0: Ma se parliamo di Philadelphia, c'è una canzone iconica che è nata ben 33 anni fa e si intitola Monella Capricciosa, con questa dedica in particolar modo a tutte le donne. Eccole qua che arrivano, pronti?

0: donne. Grazie ragazzi. Allora ragazzi, facciamo così, visto che la Peschiera di Valdengo è tanto accogliente, con un grande applauso ringraziamo ancora Radio Liscio, tutte le riprese, e accogliamo qui al centro palco Giorgio, mi raccomando, vai vai vai.
1: Bello, bello, bello, bello. Sono volate queste due ore, eh?
0: Sono volate quando ci si diverte.
1: Sono
0: c'è il
1: volatissime,
0: pubblico
1: volatissime.
0: Vieni in mezzo, Giorgio.
1: Vengo in mezzo. Allora, com'è stato rientrare alla Peschiera?
2: È stato sempre bello perché l'accoglienza di questo locale è incredibile.
1: L'abbiamo già detto prima. Cristian, vieni a dire due parole anche te, che siamo ancora in diretta, quindi siamo in diretta ancora sulle televisioni, su Prima Antenna, Radio Liscio che ci trasmette, ci ascoltano in tanti, tanti. Sai che sono arrivati tantissimi WhatsApp per voi due. Per me e te neanche uno.
3: Neanche uno.
1: Vabbè, pazienza. Sarà la prossima.
2: Prossimo giro anche voi, dai, magari ancora qualche minuto lo mandano.
3: Beh, cantiamo una canzone allora.
1: Voi Cristian magari lo conoscete, un po' sì, un po' no, però lui è il grande capo, il grande boss di Madeira Two Music Spettacoli, quindi un bel applauso alla gioventù che portano avanti queste belle tradizioni. Complimenti per quello che fate tutti voi.
3: Io ringrazio la Peschiera e soprattutto Giorgio per questa iniziativa della radio che divulga la musica da ballo e quindi... Viva la musica!
1: Cerchiamo di aiutare il settore come si può, perché non è semplice.
3: Assolutamente.
1: E lo sappiamo. Prossimo sabato arriva qui Paolo Bertoli, quindi vi invito a venire ad ascoltare questa bella orchestra. Paolo Bertoli, un grande professionista e un grande musicista. Noi ci siamo anche venerdì con il Carnevale, perché arriva il Carvè, quindi arriva il Carnevale venerdì 30, Carnevale di Magnonevolo. Sabato 31, Paolo Bertoli, e poi ci siamo anche domenica pomeriggio. Una levataccia.
3: Assolutamente, ma ci sta.
1: Bene, cari amici, salutiamo tutti gli amici a casa. Tanta gente non è potuta venire perché da Ivrea in su c'è stato un po' di neve, quindi un po' di disdette, però la serata è bella. Tanti gli amici a casa che hanno un po' di influenza, li salutiamo tutti perché li vogliamo bene e noi vogliamo tenervi compagnia anche così. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Loro fanno ancora un brano, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta e poi si continua. A dopo, grazie. Sì.
0: Ma è già pronta? Perché sennò vengo anch'io già
1: no!
0: Adesso.
1: No, non ho...
2: E allora ragazzi, facciamo finta che arriva l'estate, che arriva il mare. È sempre bello pensare al mare. Allora, mare, voglio tornare.

E ci siamo, e così noi concludiamo questa prima parte di serata, ricca di emozioni, applausi e sorrisi, ma è una promessa, ci rivediamo tra pochissimi minuti.

Sita. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: tratto.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3bmeteo, a nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 17 giugno, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, altro giorno della settimana, altra tacca sulla cintura verso il weekend. E allora benvenuti ad Energia Contagiosa, come state? Spero bene, fatecelo sapere come sempre, i nostri numeri sono open, 331-335-6565 per i vostri whatsappini, oppure siamo operativi anche sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, Radio Liscio. Oggi giornata mondiale contro la desertificazione, giornata importante stabilita dall'ONU. Ovviamente si cerca di combattere la siccità, che ovviamente è un tema che soprattutto in alcune regioni del mondo non smette mai di far parlare tristemente di sé, purtroppo, e quindi bene ricordarlo. Oggi per voi ho in serbo un bel programmino, come sempre fatto di belle feste che ci porteranno in giro per l'Italia. Tra poco vi faccio l'anteprima perché ho il menù proprio qui davanti ai miei occhi. E naturalmente tanta tanta musica, quella griffata a Radio Liscio, che ci terrà compagnia anche tra una chicca, una curiosità e l'altra. Insomma, bella giornata piena, dai, scaldiamo i motori. Max, facci ballare, dai, avvia un po' il motore di Radio Liscio, fai partire un po' di musica che ci lanciamo in pista.

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buon mercoledì 17 giugno nuovamente a tutti quanti voi in questo giugno che se ne sta andando via. Abbiamo fatto il giro di boa, quindi tra un po' veramente ci si tuffa nel mare. Per chi non lo è già, perché tanti amici sono già in vacanze, ci scrivono e ci ascoltano dai lidi, e non può che farmi piacere per voi immaginarvi lì sotto l'ombrellone con Radio Liscio nelle orecchie. E vabbè, un abbraccio però anche a tutti quelli che lavorano, eh? Insomma, forza che giugno è un mese tutto sommato molto lavorativo, però io ve lo farcisco di divertimento. Come? Portandovi in un bel po' di eventi anche oggi. Vediamo un po' il nostro menu che ci porterà prima in provincia di Roma, a Grotta Ferrata, per la sagra della frittella Grotta Ferratese, tutta da scoprirsi. E poi sempre in provincia di Roma, a Canale Monterano, ce ne andremo all'ottava sagra della patata, buona, buona. Da lì, Friuli, ce ne andiamo a Turrida di Sedegliano, provincia di Udine, per scoprire che cos'è il Cais. Infatti c'è la 43esima sagra dai Cais. E poi sempre lì in zona, a Forni di Sopra, c'è la festa delle erbe di primavera, anche questa molto molto gustosa. E per concludere ce ne andiamo in Liguria, a Cadimare e a Castelnuovo Magra, che sono entrambe in provincia di La Spezia, per da una parte la sagra del Re Muscolo e la regina Acciuga, senti come suona bene, dall'altra parte per la 15esima edizione di Benvenuto Vermentino. Così ci facciamo la bocca buona anche in questa giornata. Secondo me invece non fa la bocca buona, ma fa bene questo natto. È un alimento giapponese e si mangia a colazione. Allora, io proprio piuttosto che far colazione con sta roba mi butto. Ma si usa tantissimo, è un cibo fermentato. Esattamente, sono dei fagioli di soia fermentati e vengono considerati un superfood, super probiotico. Nutriente, rafforza la flora batterica dall'intestino al sistema immunitario, lavora anche sulle ossa. Il problema qual è? Che c'ha una consistenza collosa, filamentosa, un odore forte, no? È un po' come mangiare quei fermentati, come la trota fermentata norvegese, si chiama rackfish, quelle cose che le apre fanno una puzza. Però insomma fanno bene, pensate che in 100 grammi sono 211 calorie e ci sono dentro carboidrati, fibre, proteine, magnesio, ferro, rame, vitamina K, calcio, zinco, selenio, c'è dentro la qualunque. Quindi segnatevi sto superfood natto, alimento giapponese che a colazione fa molto bene. Io non lo so, io non ce la faccio un caffettino, un biscottino e sono pronto per affrontare la giornata. Però se volete provare sto superfood super eccellenza, magari a voi piace, ma a colazione poi no, non è il mio gusto.

Neir, carissimi, buongiorno Gualtiero, che scrive al 331-335-6565 dalla provincia di Ancona. Hai sentito quella roba del natto? E lui fa: io piuttosto che mangiare quella roba al mattino, digiuno, un caffè veloce e via. Hai capito, Gualtiero? Però ci perdiamo sto superfood giapponese, ne parlavamo un attimo fa, che ha, sono dei fagioli fermentati, un aspetto terrificante, un odore incredibile, però è molto molto ricco di proteine, magnesio, zinco, sono tutte cose che fanno bene, quindi è un superfood che piace, piace a loro. Dalle nostre parti invece ci piace altro, vi porto io adesso ad assaggiare qualcosa di buono, altro che il natto. E per farlo ce ne andiamo in quel di Grottaferrata, Roma, perché hanno preparato delle frittelle, o meglio prepareranno delle frittelle per noi, eccezionali in questo weekend. E poi andremo ad assaggiarci, sempre in provincia di Roma, questa volta a Canale Monterano, le patate che sono protagoniste giusto appunto dell'ottava sagra della patata. Ma cominciamo dalla sesta sagra della frittella Grottaferratese, giusto appunto siamo a Grottaferrata ed è un bel evento estivo che viene organizzato dall'associazione Cestevana Vota ed è un festival gastronomico, no, giusto appunto, per assaggiare questa famosa frittella locale, che è un prodotto impastato a mano, fritto nell'olio bollente dall'inconfondibile aspetto dorato. L'appuntamento è per questo dolce il più amato del territorio, che ovviamente, no, vi attende anche con tutta una serie di stand gastronomici che offrono tutta una varietà di eccellenze locali, ma anche divertimento naturalmente per grandi e piccini, c'è una bella area giochi anche per i bimbi. E poi c'è il Castello Roveriano, che è aperto, credo, sì, e con le sue torri fa da sfondo all'incantevole manifestazione, quindi insomma si può anche andare a fare un giretto culturale che non guasta mai. Sono anche sulla loro bella paginetta di Facebook, dove ci ricordano che il tutto comincia il 18, quindi di giovedì, con alla sera, wow, il tributo Vasco Rossi degli Asilo Republic. Poi venerdì alle 21 ci sono i Cavesia, che suoni e canti della tradizione italiana, mentre sabato per il vostro intrattenimento c'è Hollywood Boulevard, un tributo alle colonne sonore 80-90 molto carino, e poi c'è Mix Italia, musica italiana dal vivo, e si conclude poi nella giornata di domenica con gli Idol, il tributo ad Achille Lauro. Pensa un po', nonostante sia così giovane, ci sono già le band che fanno i tributi ad Achille Lauro. Ovviamente il tutto farcito con stand aperti e tutto quello che vi ho raccontato per tutte le giornate. Parco Traiano, Grottaferrata, bel evento. Che possiamo unire, già che si anda a quelle parti, anche ad un altro evento, l'ottava sagra della patata. E qua ci trasferiamo a Canale Monterano, sempre provincia di Roma, dove evidentemente la patata qui è molto tradizionale. Un prodotto semplice ma ovviamente fondamentale della cucina contadina. Le patate vengono tutte coltivate nei terreni limitrofi, quindi è una bella produzione molto prossima. E ovviamente poi c'è questa sagra in cui vengono preparate in vari modi, fritte al forno, in primi piatti, in contorni, che raccontano giusto appunto la versatilità di questo bel ingrediente. Come sempre mercatini e stand gastronomici e intrattenimento in giro per il paese per creare quell'atmosfera giusta che serve giusto appunto per godersi la festa. Anche in questo caso tanta musica dal vivo, alla loro pagina Facebook è scoppiettante. Allora io vi dico che venerdì sera troverete Lori a suonare per voi, mentre sabato sera c'è Melissa Bianchini e i Leoni anche, ma anche DJ Daniele, che poi chiuderà la serata con un bel DJ set. E invece domenica vi aspettano gli Italian and Blues a farci questo bel menù con la patata super protagonista. Beccala! E allora Lazio ci ha dato il benvenuto con questi due begli eventi: Grottaferrata, sesta sagra della frittella grottaferratese, e Canale Monterano, ottava sagra della patata. Due eventi tradizionali e gustosi, come piacciono a me.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Ben ritrovati. Dopo la scorpacciata romana, ci lanciamo in un argomento che riguarda tutta un'altra cosa, ovvero l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata. Ditemi la verità, in quanti la usate durante il lavoro per fare le cose più pra? Io la uso tantissimo, cioè per scrivere per esempio delle mail che non c'ho voglia, prompto un attimo, per scrivere business plan, per fare presentazioni, dai, oggettivamente anche nella sua versione non pro, quindi quella non a pagamento, è già molto performante. E va da sé che sono sempre di più le persone che la usano, no? E la notizia riguarda proprio questo. Infatti è uscito questo studio che tira fuori i dati. Salta fuori che 26 paesi, questa è una cosa a livello nazionale, utilizzano l'IA con una percentuale di popolazione sul 30%, soprattutto quelli che vivono nel nord del mondo, dove invece si usa meno, e il sud del mondo, dove il suo uso è del 15,4. Quindi ci sono un po' due velocità alternate, diciamo così. I paesi dove si interagisce di più sono gli Emirati Arabi, pensate un po', con il 70% della popolazione che li utilizza. Segue Singapore con il 63% e la Corea del Sud, la Thailandia, il Giappone, quindi insomma quella zona dell'Asia è molto avanti da questo punto di vista. Per quel che riguarda l'Europa, spiccano la Norvegia, Irlanda, Francia, Spagna e Paesi Bassi con un utilizzo superiore al 40% e cresce la digitalizzazione delle imprese. Nella classifica mondiale gli Stati Uniti si collocano invece al 21esimo posto con il 31,3%, avrei pensato che lo usavano di più da quelle parti. E da queste parti però soprattutto sviluppano i modelli di AI, vengono progettati chip e finanziamenti di venture capital, e le aziende locali interagiscono con l'IA nel lavoro quotidiano, quindi insomma ne fanno magari un utilizzo minore ma molto molto specifico. Nella classifica mondiale noi italiani invece ci collochiamo al 25esimo posto dopo la Polonia e poco prima della Repubblica Ceca, con l'Irlanda che è cresciuta molto con un più 4%. Vabbè, insomma, tutti i numeri e numeretti che servono però per farci capire come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale stia crescendo un giorno dopo l'altro, e ce ne siamo accorti ormai. Basta aprire una qualsiasi pagina social, video creato con l'intelligenza artificiale. Gli stessi professori stanno imparando a sgamare i ragazzi che li usano per fare i compiti, che non va bene per niente. Io continuo a dirlo che l'intelligenza artificiale è un ottimo ingrediente, secondo me, per rendere mansioni magari noiose un pochettino più veloci, però nel momento in cui arriva come forma di sostituzione. Ne parlavamo l'altro giorno di questi dipendenti in Giappone che festeggiavano per l'arrivo di questo macchinario che praticamente in 3 secondi faceva il lavoro che facevano 5 persone in una settimana, tutti che festeggiavano. Io mi chiedo, ma io che ti festeggi a fa? Quei 5 lavoratori lì adesso che fine faranno? E piano piano, a furia di integrare intelligenza artificiale e rendersi conto che alle volte è decisamente più produttiva di noi, che succederà al mercato del lavoro? Io non lo so, tutto questo è in grandissima evoluzione qua, un giorno dopo l'altro i numeri crescono, ma vedremo dove ci porteranno, chi lo sa, chi lo sa.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamare.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei, Manuela, occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi.

Ben ritrovati carissimi, leggo un po' di messaggi che sono arrivati al 331-335-6565 perché sennò poi resto indietro. Allora, da Carmagnola ci ha scritto il nostro amico Giuseppe, ciao Giuseppe, ci dà il buongiorno, buongiorno anche a te, viva Radio Liscio. Ci scrive anche Silvana da Aprilia, provincia di Roma se non mi ricordo male, ciao Silvana, buongiorno anche a te, grazie per i complimenti. Ne sono arrivati altri, dico qualche nome veloce veloce perché scusate ma qua il tempo corre, io devo portarvi alla prossima festa. C'è Anna, c'è Maurizio, c'è Marilena, Maria, c'è anche Sara, Dina, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno anche a voi, è un piacere avervi tutti quanti qua con noi. 331-335-6565, siamo qua insomma che aspettiamo i vostri messaggini ma anche sui social network. Detto questo ragazzi, bisogna scappare, volare in Friuli perché ci sono due eventi che vi devo raccontare qua, il tempo corre. E il primo è la 43esima sagra dai Cais. Siamo a Turrida di Sedegliano, provincia di Udine. Cais, immagino si dica così, non Cais. Amici, se c'è qualcuno da quelle parti, mi aiuti. Detto questo, che cosa sono? Perché poi il punto è capire che cosa sono. Sono le chiocciole in friulano, no? Ed è una risorsa primaria dei boschi e delle radure del territorio. Vengono raccolte ancora come secoli fa, pulite e preparate con ricette tramandate di generazione in generazione, diverse per ogni famiglia, perché capite, c'è la disfida poi. E quindi questa sagra offre proprio una tradizione culinaria di queste chiocciole, ma anche i crots, ovvero le rane, un tempo essenziali per integrare la dieta con proteine e sali minerali, hai capito? Quindi c'è questa accoppiata, no? Le chiocciole con le rane, hai capito? E tutto questo si trova tra l'altro fino al 28 di giugno, perché la festa va avanti in quel di Turrida. C'è anche un bel programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook, pensate un po' che qua è cominciato niente meno che il 6 di giugno e per questo weekend, sabato alle 18.30 aprono i chioschi e la serata danzante la offre l'orchestra Fabio Corazza per farvi ballare tutti insieme, mentre invece domenica dalle 9 c'è l'APAS di Kai for Color Edition, quindi una corsa colorata tra i paesi di Turrida e Redenzicco, parte alle 9 del mattino, alle 12 aprono i chioschi e si continua a ballare con DJ William, mentre la sera, dopo ovviamente la mangiata che comincia alle 18.30, si balla con l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova, ecco qua, quindi il programma è molto ricco e divertente. Però c'ho un'altra festa che è pronta a partire, questa si teneva il weekend scorso e finisce in questo weekend qua, siamo sempre in provincia di Udine, quindi stessa zona, e sto parlando della festa delle erbe di primavera che si tiene in quel di Forni di Sopra. Siamo nel cuore delle Dolomiti friulane, patrimonio UNESCO, e qua la natura si esprime proprio con bellezza e forza in questo comune Forni di Sopra, che si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, giusto appunto la festa delle erbe di primavera, erbe spontanee di montagna, no? Che si uniscono al mondo culinario dando il mix perfetto per deliziare il palato e tutto questo benessere, anche perché sono cose che fanno bene, no? Naturalmente. Durante la manifestazione un ricco programma di escursioni botaniche guidate, mostre tematiche, laboratori per grandi e piccini, musica dal vivo e poi l'aspetto gastronomico. Ovviamente ci sono tutta una serie di chef locali, no, che sono un po' custodi delle antiche ricette, sperimentatori anche di nuovi abbinamenti con queste piante che sono sorprendenti davvero, questi abbinamenti che adesso vi leggo qualche piatto così vi faccio venire un po' di acquolina in bocca. Ci sono i charson, che sono i ravioli tipici con ripieno agrodolce dolce arricchito di erbe come spinacino selvatico e sclopit, zuppe minestre con ortiche, silene, tarassaco, frittate e tortine salate con erbe aromatiche e formaggi locali, gnocchi e paste fresche conditi o insaporiti con erbe, formaggi dal peggio aromatizzati con queste erbettine di montagna che gli danno quel quid in più, e poi vari secondi dove le erbe accompagnano carni o diventano anche protagonisti. Pensate un po' che ci sono anche nei dolci le erbe, dessert insoliti con fiori di sambuco fritti o torte alla menta e lavanda. Vabbè ragazzi, che spettacolo, che menù super ricco dalle parti del Friuli. Allora vi ridò le coordinate, la 43esima sagra dai Cais o Cais, non lo so, che sono le chiocciole in friulano, vi aspetta a Turrida di Sedegliano, mentre invece la festa delle erbe di primavera vi aspetta a Forni di Sopra.
soprattutto in provincia di Udine. Buon appetito e complimenti al Friuli per questo benvenuto che ci offre. A tra poco, cari.

0: di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Mi ha scritto Anna da Tricesimo alle porte di Udine, perché prima stavamo parlando di una festa, non sapevo come si pronunciasse, la chiocciola in friulano e si pronuncia Kais con l'accento sulla A. Grazie mille carissima, siete importanti anche per questo, perché magari mi correggete laddove sbaglio una pronuncia o un accento, voi che siete autoctoni. Sentite, siete passati sulle nostre pagine Facebook e Instagram a mettere un bel cuoricino, mi raccomando, Radio Liscio, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che combiniamo. Il nostro Radio Liscio Summer Tour, che ormai è pronto a scatenarsi nelle piazze d'Italia, e poi i nostri viaggi con Viaggi e Cultura, le crociere e le vacanze con i nostri artisti insieme a voi. Insomma, tutto un mondo da scoprire, basta mettere un cuoricino sulle nostre pagine Instagram e Facebook. E adesso le notizie, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
2: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC, lavorò per la ricollocazione

0: Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Kansas City, l'Argentina campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
1: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di energia contagiosa, si riparte in compagnia del sottoscritto Alessio Molla, mi trovate anche come Alo Fa Cose su Instagram e TikTok, e del nostro Max Quarti, sempre pronto a farvi ballare con il sound giusto, quello di Radio Liscio, Sava Sandir. Allora, ripartiamo con un po' di numeri, sono usciti i numeri del 2025 che riguardano gli spostamenti vacanzieri degli italiani, però in treno. Pensate che sono stati più di 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva, e già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo scorso anno. D'altronde il treno piace, è oggettivamente bello viaggiare in treno, esplorare luoghi unici, poi in relax, ammirare paesaggi, poi un posto anche dove i bambini possono un pochettino muoversi, no? Non sei lì blindato, seduto completamente, si può disegnare, insomma, è bello viaggiare in treno, però purtroppo che i treni devono funzionare, e in Italia sto discorso lasciamolo perdere, no? Perché non c'è ministro dei trasporti che riesca a far funzionare questi treni, nonostante i tanti proclami, no, che nel corso degli anni ovviamente si sono susseguiti. Ma chiudo qua il discorso, sta di fatto che ci sono tutte delle app dedicate, ma ne parliamo spesso di treni, ci sono anche dei pacchetti adesso europei che consentono di viaggiare con un unico biglietto, forse era una proposta, ne avevamo parlato proprio poco fa. Ci sono anche tutta una serie di guide specializzate che consigliano percorsi proprio alla scoperta proprio di questo turismo slow su rotaia. Insomma, è un modo per avvicinare persone e territori, e Trenord, appunto giusto appunto che si occupa di Lombardia, sta spingendo molto con l'idea appunto di rendere il treno sempre più performante anche nelle nostre tappe dei weekend e non soltanto nella routine quotidiana per andare al lavoro. Ecco, i treni bisognerebbe davvero mettere le mani in maniera seria e concreta, perché si sperperano un sacco di risorse in robe che non serve assolutamente a niente, mentre invece il treno è un elemento fondamentale per tutte le persone che ne vorrebbero fruire, e in questa maniera piacevole per il turismo, ma soprattutto per tutti coloro che ogni giorno si trovano incastrati in situazioni assurde con treni senza aria condizionata e in ritardo perenne. Ecco, su queste cose bisognerebbe mettere le mani, non perdersi, pensando magari a ponti immaginari. E qua la chiudo. A tra poco!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, si riparte. Quale che sia il mezzo di trasporto che sceglierete per raggiungere la Liguria in questo weekend, sappiate che vi aspettano due eventi meravigliosi in provincia di La Spezia, e proprio di questo voglio parlarvi in questi minuti, perché allora innanzitutto parte un evento che andrà avanti fino a metà luglio e io ve lo voglio raccontare fin da subito perché si tiene un po' tutti i weekend, e sto parlando della seconda sagra del Re del Muscolo e Regina Acciuga in quel di Cadimare. Un evento molto bello, molto tradizionale, che come vi dicevo va avanti per un bel po', ed è una festa che celebra le eccellenze gastronomiche ovviamente del mare, anche la grande tradizione marinara del Borgo Spezzino. È un evento organizzato dalla Proloco, patrocinato dal comune, che animerà il litorale con spettacoli, stand gastronomici e con l'immancabile appuntamento con il Prepalio Cadamota. Tutto questo, come vi dicevo, fino al 13 luglio, con gli stand serali che si aprono e poi animano la città. D'altronde, in una città di mare, una cittadina di mare come questa, Cadimare, è bello che la sera ci sia spettacolo, festa, divertimento e tante cose buone da mangiare, tra cui giusto appunto il muscolo e l'acciuga, che sono pilastri indiscussi dei piatti che si potranno gustare ogni sera negli stand gastronomici, quindi cozze, molluschi, vongole. E questa acciughetta, che me la immagino fritta, a regalare emozioni tra concerti, serate danzanti e appuntamenti culturali. Tra le varie cose buone da assaggiare, le acciughe salate con burro e pane, i filetti di alici marinate, gli spaghetti ai muscoli col sugo e gli spaghetti con le acciughe, anche questo col sugo, le trofie al pesto, muscoli alla marinara con pane, acciughe ripiene, piatto di porchetta, piatti freddi, anche insomma un po' per tutti i gusti, e poi vari dolci, capito? Ci sono anche i sgabei, che possono essere vuoti o farciti con cotto, crudo, salame, eccetera eccetera. Il programma ovviamente musicale è anche lunghissimo perché la festa è infinita, quindi vi rimando direttamente alla loro pagina Facebook che facciamo prima. Comunque sappiate che da questo weekend la festa comincia da queste parti. Da qui però non ho finito con la Liguria, infatti per godersi tutto questo serve anche il vino giusto, e ce l'hanno a Castelnuovo Magra, sempre provincia di La Spezia, dove c'è la 15ª edizione di Benvenuto Vermentino. Questo è un evento solo che si svolge durante questo weekend ed è un evento molto bello che si tiene in piazza Querciola, che è un po' il cuore pulsante della manifestazione, dove c'è tutta una zona food dove si possono assaggiare un sacco di piatti locali preparati con la maestria necessaria dai ristoranti, dalle trattorie, dalle botteghe del borgo, e poi ovviamente tanti stand dove si possono assaggiare i vini che arrivano dal celebre vitigno Vermentino, hai capito? E questa è proprio una massima espressione non solo della Liguria ma anche della Toscana, della Sardegna e della Corsica. Qui però si trova proprio il Vermentino DOC Colli di Luni, che è prodotto con grande passione in questo territorio, e ovviamente questo vino sarà poi il trend union che accompagnerà tutta quanta la manifestazione. Ovviamente non è soltanto gastronomia, anche in questo caso tanti programmi di eventi culturali, intrattenimento un po' per tutti. Vengono organizzati concerti di musica dal vivo, artisti locali passeranno di lì, mostre d'arte, spettacoli teatrali, di danza, insomma tutte le associazioni poi si mettono insieme per far esplodere tutto il patrimonio storico e artistico di questa Castelnuovo Magra, dove per tutto il weekend vi aspettano con 15ª edizione di Benvenuto Vermentino, che fa il paio con questa bellissima sagra del Re Muscolo e della Regina Acciuga, che invece vi attende in quel di Cadimare. Hai capito La Spezia? Volevi trarci a te? I tuoi profumi praticamente ci seducono, io già mi sento fluttuante verso le vostre zone. Buon appetito a tutti coloro che passeranno di lì. A tra poco, cari, a tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: l'amore vero.
1: Vacanze, vacanze, sempre vacanze. In questi giorni fioccano le notizie naturalmente su questo tema. Beh, ma non potrebbe che essere così. E anzi, a proposito, grazie mille alla nostra amica Franci che ci ha scritto, mi ha mandato anche una bella foto del mare di Rimini. Siete lì che ve la godete. Molti sono in vacanza, c'è poco da fare. Ma anche per gli altri arrivano, come sottoscritto. Devo aspettare fino ad agosto, ma poi si parte. Vabbè, comunque sia, è uscito questo sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio, che diciamo parla di come scegliamo le vacanze, no? Perché a quanto pare cresce il desiderio di vacanze basate sugli interessi personali, quindi scende un po' la proposta degli influencer. Infatti solo il 6% degli italiani sceglie una destinazione seguendo degli influencer oppure dei contenuti virali online. Grazie al cielo, direi, ci manca solo che adesso andiamo a fare le vacanze dove ci dicono questi qua. Comunque sia, il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Leggo che nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili. Nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator. Oggi invece prevale la logica più personale e meno legata all'esposizione social. Il 58% degli intervistati indica le passioni individuali come criterio principale nella scelta della vacanza, superando perfino fattori come budget e trasporti. Quindi la soddisfazione finale è quella, no? Una vacanza costruita sui propri interessi, non sui luoghi dove vanno tutti perché bisogna fare la foto di tendenza. Dobbiamo essere noi la tendenza e far scoprire agli altri nuovi luoghi, perché altrimenti a furia di seguire tutti sti influencer del menga, come si dice dalle parti di Varese, cosa succede? Che si crea tutto un over tourism, come abbiamo visto in questi anni, che non fa altro che inflazionare sempre gli stessi posti e riempirli in modo da renderli quasi invisitabili per tutti gli altri, e invece molte altre zone vanno a perderci. Quindi siate originali, scegliete il vostro di turismo e magari condividetelo con gli altri per far scoprire dei luoghi che magari conoscete soltanto voi e hanno qualcosa di speciale. Viva questo nuovo trend di scegliersi le vacanze per i fatti propri e non seguire gli influencer, che basta, non se ne può più. Viva il turismo personale, abbasso gli algoritmi. Ecco il trend delle nuove vacanze.

Eccoci qui, siamo agli sgoccioli e come sempre sono un po' in ritardo, ma va bene perché il viaggio di oggi è stato molto molto bello e anche ricco proprio di tante cose da scoprire. Allora rivediamo insieme, magari vi siete sintonizzati tardi e vi siete persi gli eventi di oggi che si uniscono al già nostro fitto calendario che poi venerdì esploderà con la rassegna finale di tutto quello che vi ho raccontato. Ma venendo ad oggi abbiamo cominciato da Roma, Grotta Ferrata, dove c'è la sesta sagra della Frittella Grotta Ferratese, che da queste parti è una primizia e verrà proposta per voi per tutto il weekend insieme a tutta un'altra serie di delizie locali come sanno fare da queste parti. A proposito di delizie locali, ce n'è una a Canale Monterano ed ecco la seconda tappa, sempre in provincia di Roma, che è l'ottava sagra della patata. Qui la patata viene preparata un po' in tutti i modi, al forno, fritta e chi più ne ha più ne metta, per deliziare il vostro palato. Anche in questo caso stava a Sandir, abbinando il tutto alle ricette del territorio che vi ho raccontato giusto appunto prima. Ci siamo spostati poi alla 43esima sagra dai Cais, questa si tiene a Turrida Sedegliano, abbiamo fatto un salto dal Lazio al Friuli e questi Cais sono le chiocciole, no? Capito? Quindi quelle di bosco che vengono raccolte come si faceva una volta e danno vita a questa sagra splendida, dove tra l'altro l'abbinamento è molto gustoso, è anche con le rane, altro prodotto su cui spingono molto da queste parti. Mentre invece a Forni di Sopra in provincia di Udine vanno le erbette di primavera. Infatti c'è proprio questa festa delle erbe di primavera con dei piatti preparati da tutta una serie di chef che naturalmente fanno della loro cultura territoriale un grandissimo pregio, e tra le varie cose potrete assaggiare zuppe minestre con corroboranti gusti di ortica, silene, tarassaco e poi dei secondi arricchiti con delle erbe sfiziose, ma anche i famosi ravioli tipici con lo spinacio selvatico e lo sclopitte. Però questa è solo un'anteprima, il menù completo ve l'ho dato prima, lo ritrovate nel mio podcast del tempo libero sull'app di Radio Liscio, se vi siete persi qualcosa e volete approfondire lì c'è tutto. E a proposito, abbiamo concluso il nostro viaggio in altri due belli eventi molto molto gustosi, entrambi in provincia di La Spezia, quindi siamo arrivati anche in Liguria. Oggi il primo si tiene a Cadimare, è un evento che va avanti fino a metà luglio, fino al 12 o il 13 di luglio, ed è la seconda sagra del Re Muscolo e della Regina Acciuga, ovviamente un'occasione per assaggiare questi piatti nel corso dei weekend e anche mixare tutto con tanta buona musica, festa e divertimento, così come si può fare però solo per questo weekend a Castelnuovo Magra, sempre in provincia di La Spezia, per la 15ª edizione di Benvenuto Vermentino. Vino ovviamente tipico di queste parti, perfetto per annaffiare tutto il menù che hanno preparato per voi anche a questa bella festa. Wow, un super weekend, signori, ogni giorno un evento più bello dell'altro e siamo solo a metà settimana, altri ne arriveranno nei prossimi giorni, quindi stay tuned qui sempre su Radio Liscio, energia contagiosa. Max, dai qualche canzone per farci ballare un po', per scatenarci, e poi vi aspetto qua perché, signori, è quasi ora di salutarci. A tra poco!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: finita, carissimi, anche per questo mercoledì è tutto il giro di boa della settimana, e quindi da qua per me poi comincia la discesa, perché poi giovedì e venerdì sono tutte delle belle anticipazioni finalmente del weekend, che lì si vede, già sento l'aria fresca, ho già voglia di partire, non so ancora dove andare. Per fortuna che gli eventi sono veramente tantissimi e domani ne aggiungiamo degli altri, per farcir di tradizione, gusto, folklore e storia i vostri weekend, un po' come piace a noi da queste parti. Vi ringrazio, grazie mille ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati al 331 335 6565, e vi mando un grande bacio sia io che Max in regia, che sbraccia, alza le sue manone, e vi ringrazio anche lui di essere stati insieme a noi. È tempo di cedere il mio microfono ai miei colleghi, che vi delizieranno naturalmente come solo loro sanno fare. Però l'appuntamento con noi è qua, domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre solo Sava Sandir sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti, cari, buon mercoledì, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta i simpatici.

E qui abbiamo proprio rispolverato dagli archivi Gianni Dego, Gratta e Vinci. Rimaniamo in quegli anni. Matteo Tarantino con l'orchestra ci propongono Un anno in più e a seguire Sangue amaro e Marinara.

Era Alex Villani ed ora Gigi Chiappin, Non vivo senza te e Il cuore delle donne. Questi è sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Buon ascolto.

Era Gigi Chiappini, l'orchestra del cuore, il cuore delle donne. È il momento di Castellina Pasiel, Passo Loco e Il Sorriso, i prossimi due brani che ci andremo ad ascoltare.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento dell'orchestra grande evento per i prossimi due brani. Il primo ce lo esegue Fiorenzo Tassinari, La Polchissima, e subito dopo Un Miliardo al Mese.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata, come sempre i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani su Radio Liscio, un brano strumentale per chiudere, un medley twist eseguito da Sergio Franchi e Paolo Bollettinari. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
3: Peccato che non sono come loro, altrimenti canterei.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo Stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

volume su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia che balla, tutta l'Italia che ascolta, tutta l'Italia che canta davvero il nostro momento fatto nella melodia italiana, che ci permette di cantare con le grandi canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con le canzoni attuali dell'orchestra a ballo, che permettono appunto di ballare, come diciamo spesso, ballare e salutare anche dal punto di vista fisico. E poi abbiamo anche il momento con la chitarra, quando peschiamo la carta idonea alla canzone acustica, è il momento di cantare in qualsiasi posto siate, che a lavoro, che in macchina, che a fare sport, che in palestra, che in qualsiasi posto

Latina ci ha scritto, grazie del messaggio, lo andremo a leggere, ma prima partiamo dalla prima carta. Peschiamo la generazione X, Eros Ramazzotti, bella canzone e soprattutto un titolo importante, una storia importante. A te la linea, Eros. Quante storie ho inventato io

porta alla grande una storia importante. 1985, canzone di Eros Ramazzotti con la collaborazione di Piero Cassano, che sarebbe il fondatore dei Mattia Bazar, e anche Adelio Cogliatti. Canzone che ripercorre un po' il fattore di superare le paure del passato, e la canzone esprime appunto la volontà di lasciarsi alle spalle le avventure superficiali e la voglia di crescere, dichiarando apertamente i propri desideri e il coraggio di costruire finalmente una storia importante. 1985, una storia importante è quella di Mario Bros, perché nel settembre dell'85 la Nintendo lanciò sul mercato il Super Mario Bros. Lo so, vi abbiamo sbloccato un ricordo alla generazione X, alla Millennials, alla Baby Boomer sicuramente, dove questo personaggio simpatico e baffuto, l'idraulico dalle chiare origini italiane, divenne in pochissimo tempo l'eroe indiscusso dei pomeriggi dei ragazzi nelle sale giochi, e poco dopo arrivo anche nelle

negli schermi di casa domestici, dove davvero ore se ne andarono come un battibaleno per coloro che hanno visto quel momento. Ma sicuramente ancora oggi è uno dei giochi più utilizzati, il Super Mario Bros. Non so se il nostro Marco Sasso detto il Cinghia è al corrente di Mario Bros, se ancora oggi lo usano, è uno dei giochi che fa impazzire le nuove generazioni, perché vorrebbe dire che è un personaggio che ha attraversato le generazioni. Andiamo ai messaggi, 331-335-6565. Salutiamo nonno Mimmo che è sempre con noi da Firenze, ed era lui che l'altro giorno ci ha mandato un messaggio e non si è firmato. Vorrebbe una dedica cantata da te a mia nipote Yasmin, anche lei amante di questa radio. Brava Yasmin, ci sei già simpatica. Quando pescheremo la carta, vediamo se questa... Non è questa la canzone acustica, ma è l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva la Madonnina degli Alpini con Marco e il Clan. A te Marco, si balla!

Madonnina degli Alpini. E salutiamo anche la cara Rosaria che ci ha scritto: ciao Wilmer da Rosaria di Latina. Parliamo quindi della zona del Lazio e grazie del messaggio, ci fa piacere che tu sia con noi, che ci auguri una buona continuazione e ci fa piacere appunto ricevere gli sms. Non siete obbligati al 331-335-6565, però quando li riceviamo noi siamo davvero felici, sappiamo che siamo in tantissimi e qualcuno prova anche a telefonare ma non c'è più il telefono, è proprio il telefono è stato buttato via, ci hanno tagliato il filo e ci hanno lasciato solamente la messaggistica. Allora, mi raccomando, un'altra cosa che spesso e volentieri ricordiamo è il fattore di seguire i vari profili di Radio Liceo per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle tantissime iniziative che nascono, che bollono in pentola, e ovviamente quando la pentola raggiunge la cottura giusta saltano fuori le tantissime iniziative. Ci sono i social, c'è appunto l'applicazione che davvero è forbitissima e aggiornata sempre in tempo reale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Allora Yasmin, cara nipote di nonno Mimmo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone dei Ricchi e Poveri. E andiamo prima a curiosare quando è nata questa canzone. Era il 1981, quindi siamo proprio nella generazione X. Mi pare che fece Sanremo questa canzone. Oh no, no, è stata scritta da Cristiano Minellone, Dario Farina, ballata pop. Però non ha fatto si è aggiudicata il disco d'oro, ma non ha fatto Sanremo. E la canzone in questione fa così: ci intoniamo in re minore.

Come vorrei, bella canzone, un bel testo, semplice e diretto, ma con delle frasi che ci rispecchiamo tutti quanti. Una canzone che fa rivivere ognuno i propri momenti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa generazione e hanno consumato questo disco che girava o 33 o 45 giri. Nessuno è il titolo della canzone, l'inconfondibile voce di Mina. A te la linea.

0: Gianni Valfusi con A lui che ama il mare, canzone nuova, e prima invece c'era Nessuno, ti giuro. Abbiamo ancora il motivetto di Mina che ci riporta al 1959 con questo brano che celebra un legame forte, fortissimissimissimissimo e soprattutto totalizzante, che nulla, nemmeno il destino, potrà mai spezzare. E in quell'anno l'Olivetti lanciò sul mercato, cioè colpì 4-5 persone, fu davvero tremendo questo lancio. Lanciò sul mercato la Letra 22, che sarebbe la prima macchina da scrivere portatile colorata, con davvero il colore, il rosa e il giallo, rompendo il tabù del grigio ministeriale, e diventò subito l'oggetto del desiderio di studenti e giornalisti che la sfoggiavano nei caffè come un vero status symbol. Davvero fu una novità il poter scrivere in smart, perché davvero prima c'era sempre la postazione fissa, e quindi quando venne proprio lanciata sul mercato coinvolse tante persone. Cioè, Marco, immagina una macchina da scrivere lanciata sul mercato, fa male. Meno male che non ce l'avamo ancora, perché se fossimo stati lì con la curiosità innata che abbiamo, sicuramente eravamo in prima fila e ci avrebbe acchiappato lunghi e diretti questa Lettera 22. Qualcuno starà ridendo a questa freddura immaginando la scena della macchina da scrivere lanciata sul mercato. Fatecelo sapere al 331 335 6565. Sentito che ridevano, eh? Si sono collegati e hanno riso proprio di gusto, di pancia. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che si scatena con Baila Cicca Baila Cocca. Questa notte c'è un testo particolare dalla voce di Zucchero, ma è una canzone bellissima, scatenata, che ci riporta, mi pare, agli anni 2000. Adesso ci documentiamo, poi vi daremo l'anno esatto e magari una di quelle chicche che è stata, che ha fatto parte appunto di questa canzone di quel periodo. Vai Zucchero, a tutto Zucchero, non troppo, con moderazione, mi raccomando.
1: See you dance, man.

Baila, baila, baila sotto questa luna piena. Zucchero era il 2001, ricordavamo bene il periodo, che appunto era proprio in quel periodo, anche perché ricordavo di aver appena preso la patente, che c'era questa canzone che andava a destra, a sinistra, da tutte le parti, e all'interno è anche contenuta una frase celebre di Nietzsche che appunto cita che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Quindi davvero poetica questa canzone, con il mescolamento di italiano, inglese e spagnolo, e davvero una canzone che ballando uno si libera completamente, e poi ovviamente fa bene. Quindi mi raccomando, sempre ballare, ballare, ballare, e spargere il verbo ballare. E in quell'anno c'era una moda bella che molti ricorderanno, la rivoluzione dell'estate del 2001. L'Italia viene invasa dai monopattini in alluminio cromato e richiudibili, rigorosamente spinte, dotate di piccole ruote in poliuretano, spesso erano trasparenti o colorate, io ricordo che le avevo rosso o arancioni. Non c'era lungomare, piazza o parco italiano in cui non vedessero bambini, ragazzi e persino adulti sfrecciare su questi leggerissimi mezzi metallici. Poi si facevano i salti, davvero ancora oggi il monopattino chiamato lo skate, usciamo, andiamo a farci un giro sullo skate, e davvero è ancora una moda che tutt'oggi utilizziamo, anche se sono passati più di 20 anni. Ma ci sono mode che sono talmente belle e divertenti che si radicano nel nostro tessuto e continueremo a giocare nei prossimi anni. Quindi anche quando ci saranno le generazioni Z, Alpha, saranno anche loro nei monopattini. Mentre invece ora siamo giunti al momento eclatante, quello del collegamento con l'archeologia dell'Issue, un tuffo nel passato. Franco Bastelli quest'oggi, Stornelli è il titolo della canzone, dirige l'orchestra l'archeologia dell'Issue.

Simpatica canzone di Franco Bastelli, Stornelli, davvero un brano che fa parte anche delle tradizioni che mette allegria. E una volta c'era appunto proprio l'usanza degli stornelli, di trovarsi con gli amici, una fisarmonica, uno strumento, e si cantava. Ma è una moda che sta un po' ritornando, perché tanti ragazzi si stanno ritrovando magari con le corali, e di conseguenza sono mode che ritornano. Mentre parlavamo che andava la canzone con il nostro Marco Sasso, il monopattino era quello a due ruote con il manubrio, mentre lo skate era quello con la tavola, quindi diamo questa specifica. E poi soprattutto c'era il monopattino, che era una versione, e c'era lo stereopattino, che era un altro. Questa l'abbiamo dovuta dire, secondo me qualcuno sta ridendo, e questa era carina. Mono, e vabbè, queste sono battute che si declinano alla parte musicale che c'è in noi, perché uno può ascoltare le canzoni in mono oppure in stereo, quindi da lì parte il senso di questa freddura. Facciamoci salvare dalla carta. Arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone degli Equipe 84. Bella, questa fa venire voglia di ballare.

Bella canzone dell'Equipe 84. E poi già il titolo è interessante. Io in mente te è già una canzone che funziona, perché è sinonimo di dichiarazione. Canzone che ha riscosso un grande successo perché vinsero il Cantagiro nel 1966 proprio con questa canzone. Altra carta, altra generazione. Arriva la generazione Baby Boomers con Gianni Morandi. In ginocchio da te, io in mente te, che fa rima con in ginocchio da te. È il caso, senza volerlo abbiamo così creato una sorta di poesia. Prego Gianni, a te la linea.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Tempo di cia cia cia, Roberto Polisano con questa Batticuore, canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico. È il Batticuore anche In ginocchio da te, canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, che racconta un pochettino del pentimento dopo un tradimento. E in quell'anno, anno in cui nacque proprio In ginocchio da te, che era il 1964, scritta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini, Nenni Loi inventò il precursore dei reality show in Italia, conducendo il programma Specchio Segreto, dove le telecamere nascoste venivano piazzate per le strade per riprendere le reazioni comiche, imbarazzate e a volte furiose dei passanti di fronte a situazioni surreali, ovviamente create da attori che si mettevano di mezzo e creavano questi siparietti. Quindi davvero le famose comiche, le gag che ne conseguivano, sono cose che fanno davvero sorridere, e spesso e volentieri qualcuno attraverso i social simula un po' questa idea che ebbe avuto Nenni Loi, il candid camera. Quindi tante volte non prendetevela, vivete le giornate con i fatti che vi accadono con il sorriso, perché potreste essere vittime di certi candid camera e di conseguenza magari essere colti in fragrante. Quindi qualsiasi cosa capita, prendetela sul ridere, che si fa sempre bella figura. Altra carta, altra canzone, Generazione X, torna la canzone intitolata Futuro, il futuro del Batticuore, così uniamo due frasi. Non abbiamo fatto il gioco di unire le canzoni, potremmo fare Madonnina degli Alpini, che ha lui che ama il mare. No, non c'entra niente, nulla. Andiamo in musica, Orietta Berti, Salvaci tu con la canzone Futuro a tutto volume. Il Batticuore del futuro ci sta però.

Porta Speranza, una canzone proiettata al futuro, con le cose che capitano, di avere sempre la prospettiva. Ed era appunto Orietta Berti con questa canzone del 1986 che ci accompagna ai saluti. Anche quest'oggi davvero la puntata volge al termine, il tempo insieme volato in un battibaleno tra una canzone acustica, una canzone da ballo, una canzone generazionale, qualche fatto che ci ha fatto sorridere, ci ha fatto rivivere dei momenti nati, perché oggi assaporiamo tantissime cose che sono figlie di esperienze del passato. Ringraziamo Marco Sasso e Leto Alcinghia, ci vediamo domani puntuali puntualissimi per una nuova puntata di Melodia Italiana. Ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea e la canzone idonea per salutarci, perché è un appuntamento. Aspettami lì domani, e ci sarà anche Paolo Bertoli.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia in programma. Alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, parola a coach Neven Spachia.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
1: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
3: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo.
1: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.

tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Radio Liscio, da Canzoni Senza Frontiere, da Prima Antenna TV, da Rete Antenna Network, che trasmette, beh, Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, mentre Rete Antenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Con cosa comincio oggi? Perché il dramma è sempre come agganci il pubblico, non c'è bisogno di...

certificazione. È bello fare queste giornate mondiali perché richiami l'attenzione del mondo. Se il mondo sapesse che oggi è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione, che poi è un fattore climatico, mettersi, chiedete alla natura: natura, perché stai desertificando? Perché pare che le nostre regioni del sud un po' stiano soffrendo questa situazione di desertificazione. E questo mi porta a parlare di quella che sarà la giornata di oggi. Oggi è la giornata dell'avvento dell'alta pressione, quella cattiva, quella che porta caldo, umidità, sofferenza. Io resto allibito quando vedo che domenica, lunedì e martedì, qui a 300 metri di altezza, in mezzo alle colline del Monferrato, avremo 35-36 gradi. Mi immagino in città. Tu, Cinghia, a Biella. A parte che adesso, meno male, ti hanno sfoltito Lillo, perché ieri l'hanno portato nella dog farm, l'hanno praticamente dimezzato perché gli hanno tagliato tutto il pelo in abbondanza che il cinghia gli tiene sempre, gli piace sentirlo bello morbido in braccio. È diventato, hai la fotografia, ieri l'avevi preparata la fotografia per far vedere come è diventato Lillo, cinghia. Eccola lì, ecco, è diventato così, lo state vedendo in questo momento, cioè praticamente è diventato più magro e sembra quasi la sua amorosa, la Chanel. Ma io lo trovo anche più simpatico, ma dai, soffre anche meno il caldo, pelato così, guarda che musino simpatico che ha Cinghia, è lì che se lo sta guardando innamorato. Va bene, poi la notizia, ero partito dicendo, c'è la notizia che di solito interessa gli ascoltatori. Ve la dico dopo il primo brano di oggi. Venere, della Sonia Mori. Venere lei, Venere la canzone, dea della bellezza e della...

l'ineffabile, sensuale Sonia Mori in Venere. 331-335-6565 è il numero di telefono con cui potete mettervi in rapporto con noi direttamente tramite WhatsApp. Intanto ringrazio Radio Liscio, la proprietà, il supremo, perché sul sito di Radio Liscio hanno messo, mi hanno fatto gli auguri di compleanno anche loro con una fotografia e facendomi complimenti, e grazie, grazie, grazie, grazie, faccio del mio meglio. Poi cominciano già ad arrivare i messaggi, uno lo devo rimbrottare e tra poco lo rimbrotterò, ma prima la notizia che vi ho detto che vi avrei dato sul Corriere della Sera di oggi, perché io stamattina mi sono già letto quantomeno sul tre quotidiani, c'è sul Corriere della Sera un bellissimo articolo di uno psicologo americano, Kenneth Barish, Salute mentale dei giovani. I nonni sono una risorsa fondamentale. Secondo lo psicologo americano Kenneth Barish, i nonni possono creare momenti di ascolto e incoraggiamento che rafforzano il sistema immunitario emotivo dei ragazzi. Più di ogni altra cosa, i bambini hanno bisogno di qualcuno che li ascolti e li aiuti a sentirsi meno soli. Tutto questo nasce dal fatto che ci sono 40% dei giovani americani che si sente solo e abbandonato. E qui intervengono i nonni. I bambini hanno bisogno dei nonni. Nel libro lo psicologo riflette su 4 decenni, quindi 40 anni di lavoro clinico, integrando le sue conoscenze con le neuroscienze, la ricerca sullo sviluppo infantile e i programmi educativi, per dimostrare che i nonni possono essere d'aiuto nell'affrontare le sfide della genitorialità moderna. Soprattutto nei paesi civilizzati, perché nei paesi del terzo mondo i nonni sono molto più valutati di quello che succede nei cosiddetti paesi civilizzati. Attenzione, attenzione a quelli che vivono ancora con poco e che devono in molti casi sopravvivere. Allora, siamo al primo vintage di oggi, poi vado sui messaggi. Tanta voglia di lei. Chiesta da Loretta di Domodossola, mi pare, per il papà Piero, è un brano del 1971 dei Pooh.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La mia rondine, chiesta da Monia di Belforte in provincia di Mantova, Pietro Galassi.

con l'acuto finale 11:22. Allora era Mia Rondine per Mogna di Belforte in provincia di Mantova, Pietro Galassi. Allora, buona giornata a tutti da Andrea. Ciao Andrea altrettanto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Max. Buon mercoledì da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. Ciao Anna e Walter. Buongiorno Ettore e Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Marta di Ciro Sebastianelli, grazie. Se la trova il Cinghia, io non l'ho mai sentita. Marta di Ciro Sebastianelli, ti risulta Cinghia? Un Ciro Sebastianelli, si sta attaccando l'intelligenza artificiale, chiede a lei. Max di Ozzano, ho un discorso per te, lo faccio alla fine di tutti gli altri messaggi. Ciao Ettore, ciao Cinghia, anche ai cagnolini. Buona giornata, Graziella D'Alagnasco. Grazie altrettanto Graziella. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. Oh, bella questa. Buongiorno e buona giornata da Latina, quindi sei in pieno su Teleantenna. Un saluto a te che sono cresciuta con le tue canzoni. La mattina con la trasmissione mi fai tornare indietro. Ciao Ettore. Ciao, non so chi sei. Buongiorno Ettore Cinghia, grazie mille, mi avete fatto ascoltare la canzone di Galassi, Enrica e Sergio da Cittiglio. L'avete chiesta, ve l'abbiamo mandata. Adesso ho un rimbrotto per Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Anche perché sta per andare adesso una canzone che hai chiesto tu, che è la Be My Baby delle Ronettes, una canzone del 1963 che ha una sua storia. Per noi addirittura è il secondo vintage di oggi. Allora, una canzone che è stata il ritornello di Be My Baby, essere la mia bambina, è stata decretata come il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi dalla rivista NME, che è una rivista, immagino, americana. Aspetta, New Musical Express, è una rivista musicale settimanale britannica, la New Musical Express, il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi, e adesso lo ascolterete. Ma tu, Max di Ozzano, qui oggi stamattina mi chiedi: buongiorno a tutti, mi fai ascoltare Umberto Tozzi con Stella Stai? Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, me l'hai chiesta la settimana scorsa e noi, non mi ricordo se te l'abbiamo fatto ascoltare venerdì o lunedì. Chiedi le canzoni, non ascolti. Questo è questa mancanza grave, eh? Allora attenzione, perché so che chiedi le canzoni così per chiederle, ti banniamo. Comunque per il momento ti soddisfo ancora con questa, perché è anche molto bella. Be My Baby del 1963, chiesta da lui, da Max di Ozzano in provincia di Bologna, The Ronettes.

My Baby, The Ronettes. Era per Max Lozano in provincia di Bologna. Allora, qui possiamo tirarlo via, quest'altro possiamo tirarlo via, così mi si liberano un po' di cartelle. E adesso messaggio. Buongiorno alle tre cinghie, sì, l'ho già detto, ringraziano Enrico e Sergio Ascitiglio per la canzone di Galassi. Ciao da Armanda e Angela da Vezzi Porzio. Siamo in provincia di Savona, mi pare che sia dietro Spotorno, se mi ricordo. Da bravi liguri stiamo preparando il pesto da conservare per l'inverno e grazie a voi il lavoro è più leggero. Ma che bello, che buono il pesto fresco, il profumo del pesto fresco. Ah, veramente, è come mi sembra di sentirlo, ti allarga i polmoni. Ciao Ettore e a tutti, io ho amato tantissimo la mia nonna e la sogno ancora adesso, Patrizia. È importante, è bello se i nonni riescono a rimanere fino a quando i nipoti riescono a ricordarseli, perché purtroppo molti se ne vanno prima che i nipotini siano in grado di ricordarsi, e poi cominciano queste, cioè, il nonno è andato in cielo, la nonna è andata in cielo, bambino che guarda su e non capisce. Invece se arrivano ai 7 anni circa, poi i nonni se li ricordano. Buongiorno Ettore Cinghi, anche se non mando sms tutti i giorni, per me Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere tutti i dì. Grazie Enza Torino, tua coscritta. Grazie Enza. Dopo cercherò la rima. Canzoni Senza Frontiere tutti i dì, dal lunedì a lunedì. Così, anche se sabato e domenica. No, domenica venendo la replica del venerdì. Ciao Ettore, mi puoi mettere la canzone di Claudio Mori, Dottore? Mi dica ciao da Cosimo di Novara. Faremo del nostro meglio, Cosimo. Allora, quando un po' di mambo. Mambo è sempre una cosa che mette il sangue un po' in circolo, un po' più rapido. Quanto amore mambo di Mary Rinaldi, che fa dei videoclip, forse adesso è migliorato, ma il primo che ha fatto ce lo ricordiamo e ogni tanto ridacchiamo il cinghia io, perché l'ha fatto col telefonino, era una cosa veramente neanche l'asilo, amatoriale. Adesso invece pare che abbia migliorato, vediamo com'è quello nuovo. Quanto amore mambo

Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Siamo quasi in orario, siamo fuori solo di due minuti, ma che bravo, che bravo. Indovinato, conosci il posto, sì. È Armanda sempre di Vezzi Portio. Porzio, paese molto semplice ma comodo, si è nella tranquillità, ma pochi chilometri da Spotorno, Noli e finale Ligure Armanda. Sì, era una mia zona di, diciamo, di visita, non oso dire di caccia perché non è carino. Quando vivevo a Radio Monte Carlo, quel pezzo di riviera comunque era un buon avanti e indietro, per vari motivi, anche perché magari si andava a mangiare qualche cosa con gli amici negli entroterra liguri. Ho dei ricordi con Cino Tortorella incredibili, dove mi portava 20 chilometri in vecchi conventi o in vecchie cascine a mangiare il brandacuyum, che è lo stoccafisso fatto in un certo modo. Un giorno ve lo racconterò. Allora, Mimmo Arcieri, sei qui con me, l'aveva chiesto ieri Paolo di Genova. Paolo, te l'ho qui. Mimmo Arcieri, sei qui con me e mi auguro che ci sia anche tu e che ascolti la canzone che hai chiesto.

era, io non l'avevo mai sentita, l'ho richiesta da Paolo di Genova, sei qui con me, di Mimmo Arcieri. Intanto continuano i messaggi ad arrivare, questa è una bella richiesta, buongiorno Ettore, è possibile di Cocchi e Renato e La vita è bella? La vita è sempre bella! La vita è bella, un abbraccio Gabriele e Stefano. Gran pienone oggi in spiaggia e una coppia di Legnano qui in vacanza. Oggi nostra vicina d'Ombrellone mi ha detto che più volte veniva a vederti la bustarella e lei mi dice: quanti anni ha Landen? 80, le dico. E lei ha ancora una bella voce. Sì, sapesse che fatica a tenere la voce. Giancarlo D'Alesa, ciao Giancarlo dal Marionio. Lui si trova in questo momento in una località splendida in spiaggia, e però non è solo, ci va anche gente da Legnano. Allora, non so chi è la signora tua vicina di Ombrellone, comunque salutamela. Dile che anche per lei domani mandiamo La vita è bella di Cocchi e Renato. Allora, siamo a... eleviamo il livello. Per Nicola Pescarese, che mi prende sempre in giro per l'enorme quantità di capelli e soprattutto per l'acconciatura che mi contraddistingue nell'ambito della moltitudine di presentatori italiani, per Nicola Pescarese, appunto, che gira sempre il cacciavite su quella roba lì. Mamma Maria, siamo nel 1982 e i Ricchi e Poveri lanciano questa canzone che è uno dei cavalli di battaglia del gruppo. Allora, il testo consiste in una filastrocca musicale, cantabile e ballabile, con un ritornello che riprende il brano di Barbara Ann dei Beach Boys. Barbara Ann faceva ba ba ba, e invece che cosa fanno i Ricchi e Poveri? Ma Maria, non si inventa niente. Guardate, ci sono sempre cicli e ricicli.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vorrei fermare il tempo della Francesca Mazzuccato. Stavamo facendo una considerazione con il cinghia che sembra la musica di un film di Walt Disney, tipo Frozen, no? Tipo musical da cartone animato, con questa grande orchestra che si apre con la Francesca Mazzuccato che canta molto brava in questa che è una sua canzone nuova, Vorrei fermare il tempo. E siamo al momento dei vinili di casa Andena. Allora, 11.47, siamo la settimana prossima, entreremo nelle 50 canzoni più belle di tutti i tempi. Adesso, delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Oggi abbiamo, come prima delle due che mando nell'ambito delle due ore di Canzoni Senza Frontiere, quella che è al 62esimo posto, 62, Gimme Shelter, dei Rolling Stones. Cosa vuol dire? Dammi riparo, attenzione, la scrivono nel 1962 Mick Jagger e Keith Richards. E si trovano un giorno, trovano un'idea, cominciano a lavorarci assieme, poi Jagger deve andare via perché partecipa alle riprese di un film che si intitolava Sadismo e quindi Richards si ritrova da solo, ma bene o male riescono a metterle insieme. Era un periodo, dichiara Jagger proprio alla rivista Rolling Stone, era un periodo molto molto violento, la guerra del Vietnam, violenza da per tutto, scontri, incendi, saccheggi e disordini, e il Vietnam non era una guerra come la conoscevamo in senso convenzionale. Gimme Shelter è quel tipo di canzone da fine del mondo davvero, è l'apocalisse ed è per questo che l'abbiamo cantata e poi è diventato uno dei loro più grandi successi. Gimme Shelter, The Rolling Stones, 1969, 69, non 62, Andena.

Jimmy Shelter, The Rolling Stones e lei, Mary Clayton, una cantante soprano, perché hanno trovato che ci stava bene una canzone, una voce femminile. Che voce femminile, ragazzi, ha sparato degli acuti che il buon Mick Jagger non riusciva assolutamente a starle dietro. Ci ha provato ma non è riuscito a starle dietro. Va bene, quasi 11:55, saluto con colpo di tosse le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Loro sono collegati solo nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre restiamo collegati per tutte e due le ore con gli amici di Teleantenna. E adesso un peana alla Sardegna, che in questo momento comincia a vedere arrivare tutti i turisti che adorano quest'isola, questa terra di cibi genuini, di personaggi a volte un po' solitari, e gli autoctoni e anche piuttosto permalosetti, ci stanno attenti, la loro terra non è che la vedono invasa spesso e volentieri, però quando poi si riesce ad entrare nelle loro grazie sono generosissimi ed assolutamente affabili. Ve lo dico con cognizione di causa, quando da Radio Monte Carlo andavamo in Sardegna a fare le nostre trasmissioni, perché era una delle regioni di maggior ascolto per Radio Monte Carlo, proprio eravamo dentro in pieno nella Sardegna, così come Liguria, Toscana, nel Lazio, l'Isola d'Elba, eravamo sempre accolti come Piemonte, eravamo sempre accolti con grande affetto. E io poi ci sono andato anche dopo Radio Monte Carlo. Comunque, dolcissima Sardegna, Marco e Alice.

0: era dolcissima Sardegna, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno. Qui in quella del cuore, cuore, cuore del Monferrato, così come nel resto dell'Italia, dove il sole è implacabile, siamo già a 29 gradi, ragazzi, qui nel cuore, cuore, cuore del Monferrato, 300 metri sulle colline. Non vi invidio in città, resistete, resistere, resistere, resistere. Ah, poi bisogna vedere se il fisico vi viene dietro, perché uno dice io resisto, di cervello ce la metto tutta, non mollerò questo caldo, lo combatterò con tutte le mie forze, e il fisico che dice ma sei scemo, io non ce la faccio, no io sto male, fai te la tua testa, è un bel conflitto che si crea. Comunque vedo il cinghia beato con tutte le finestre chiuse, con la sua arietta condizionata, tutte le sue lucine, tutte le sue tecnologie che lo circondano, che lui ha bisogno dell'aria condizionata, perché tutte le tecnologie che lo circondano sviluppano un calore che levati. Poi soffre anche la piccola Chanel è ancora da lui, mentre il maschietto Lillo è ancora da sua sorella. Sono vicissitudini di cui dobbiamo parlare anche sui quotidiani della famiglia Sasso. Allora, siamo al momento delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera, con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno, Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia.

Ciao a tutte e a tutti, Ettore Andena, la canzone Senza Frontiere, sono le 12.05, oggi è mercoledì 17 giugno 2026, è il 168esimo giorno dell'anno, ne mancano 197 alla fine dell'anno, è San Ranieri ed è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Non so come si possa fare, se non si riesce a cambiare quello che è l'andazzo che ha preso la climatologia, la natura, oggi il riscaldamento globale, gna gna gna, la desertificazione andrà avanti, quindi ok, oggi ci dicono pensateci, ci pensiamo intensamente per 24 ore e poi cosa facciamo? Va bene, ne parleremo un'altra volta. Allora, Giancarlo, questo mi dà una notizia, l'hai già salutata tu la coppia di Legnano, sei in spiaggia di fusione. Allora, Radio Liscio è in spiaggia di fusione nel bagno Icarus di Pescoluse, a pochi chilometri da Santa Maria dell'Euca, quindi dal tallone estremo della nostra Italia. Grazie Giancarlo, come sempre. Anche l'anno scorso era andato in un altro posto in vacanza e ha fatto andare Radio Liscio in spiaggia di fusione. Allora, ciao a tutti quelli che stanno prendendo il sole davanti a quello splendido mare Ionio, in quel di Pescoluse. Buongiorno Isabella da Roma, grazie per la compagnia e le belle canzoni che ci fai ascoltare. Saluto tutti con affetto Isabella. Ciao Isabella, grazie. Da parte di tutti, grazie. È sempre bello avere qualcuno di entusiasta che ti saluta con gioia. Come la Claudia Scarciafratte, che adesso ci canta a modo mio, a modo tuo cosa? Tutto. Quando una donna ha carattere, determinazione, è talentuosa e ha al karma,

0: La Claudia Scarcia, frate, una hippie 50 anni dopo, a modo mio, scelgo io quando fare l'amore, è mia e me la gestisco io, eccetera, eccetera. Tutti i detti che all'epoca imperversavano. Apri le porte sul... Allora, aspetta, perché... Mi si è bloccata la videocamera? Oddio, non so cosa fare. Aspetta. Voce, video. Video. Annulla. Ok. È sempre bloccata? Non so cosa farci. Manda la canzone. Intanto è il quarto, peccato perché ho da descrivere tutto, il quarto brano di oggi. Sono con la videocamera bloccata, quindi con questa espressione un po' truce, che notte, del 1959 di Fred Buscaglione e il grande Leo Chiosso. Era un po' la prosecuzione di Che bambola, le criminal song di Fred Buscaglione. Adesso mi applico alla videocamera,
1: che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Allora, era, ho avuto un problema tecnico, si era bloccata la videocamera. Ma in quei casi cosa si fa? Cosa dice il buon senso? Riavvia tutto, solo che poi ci vuole il suo tempo perché si riavvii tutto il sistema del signor Windows e quant'altro. Però adesso funziona tutto, mi vedo, mi muovo, anche il cinghia è contento, si è rilassato. Perché aveva smesso perfino di masticare i suoi cracker. Lui, quando ci sono queste situazioni qui, ha veramente un annichilimento fisico. Cosa succederà adesso? Che abbiamo mandato Piove Fuoco del Renzo Biondi e adesso alle 12.19 qui a Canzoni Senza Frontiere possiamo mandare anche Il Sogno di Ferragosto, che lo vivremo da oggi in poi con il caldo che arriverà. Dicono che il caldo che arriverà, che tra le altre cose durerà fino alla fine del mese di giugno, sarebbe già quasi un'anomalia per luglio e agosto. Figurati averlo a giugno. Quindi la gioia di tutti quelli che odiano il caldo o che soffrono il caldo, perché un conto è odiarlo, un conto è quando lo si soffre proprio fisicamente. Sogno di Ferragosto, lo vivremo da oggi in poi. Moreno il Biondo, grande evento, siamo a 30 gradi alle 12.20. Dove arriverà oggi pomeriggio? Che il

Allora, i nati e i morti di oggi, 17 di giugno. Nel 1952 nasceva, il 17 di giugno, Sergio Marchionne. L'uomo era un genio della finanza, l'uomo che venne chiamato dalla Fiat per ricostituire un po' tutto il gruppo, e pare che ci stesse riuscendo bene, anche quando andava lui a discutere con quelli della Ferrari. Pugno duro, ma un uomo di un'intelligenza e anche piacevole da ascoltare. Andava sempre alle riunioni con il golfino di cashmere, non la giacca, la cravatta, quelle cose. Eddy Merckx, uno dei più grandi campioni di ciclismo nella storia del ciclismo, è nato nel 1945, il 17 di giugno. Un grandissimo compositore, Igor Stravinsky, nacque nel 1882. Io Igor Stravinsky lo ricordo soprattutto per quella danza meravigliosa che viene fatta nel film Fantasia di Walt Disney. Meravigliosa, la musicò lui. Lee Ryan è un cantante e doppiatore britannico. È uno dei componenti della boy band inglese dei Blue. Giovanissimo, ha 43 anni, è del 1983. Paolina Rubio. Questa non mi ricordo perché l'ho segnata. Allora aspetta, perché queste cose qui si possono anche fare in diretta. È del 1971. Paolina, perché a volte io li noto, poi non mi ricordo più perché li noto. Cantante, attrice messicana, è vero, fa un sacco di soap opera, come le chiamavano una volta. È una cantante, attrice messicana, figlia dell'attrice Susana Rubio. Che fine ha fatto? Quali sono le canzoni più famose di Paolina Rubio? Molte idee da ritmi dance e pop travolgenti sono diventati famosissimi anche in Italia. Io sigo a chi? Il suo più grande successo internazionale. Vabbè, è del 1971, non è più una giovinetta neanche lei, è 55. Morti di oggi, 17 di giugno. Roald Amundsen ha scoperto, è stato il primo ad arrivare al Polo Sud. Morì nel 1928 cadendo con il suo aereo mentre andava a cercare di aiutare Umberto Nobile, che era caduto col suo dirigibile, e nonostante fra i due non ci fosse buon sangue, cioè non si amavano molto, lui comunque partì con dedizione e senso dell'aiuto per cercarlo. Non lo trovarono mai, cadde con l'aereo, non si seppe più niente. Gianfranco Ferré da Legnano è morto nel 2007, il 17 di giugno, uno dei più grandi rappresentanti della moda italiana nel mondo. E poi un attore fantastico, Jean-Louis Trintignant, che è morto nel 2022, grande attore francese, lo ricorderete insieme a Vittorio Gassman nel Sorpasso, dove lui era il compagno d'avventure dello sbruffone Gassman. E poi un altro particolare che la gente non sa, che rifiutò il ruolo che poi venne dato a Marlon Brando nel film Scandalo del 1972, e non me lo ricordo il titolo del film. Vi aiuto un po' di cultura, fate una ricerca. Qual è il film che fece con la Schneider Marlon Brando nel 1972 che Jean-Louis Trintignant rifiutò come ruolo che poi andò a Marlon Brando perché lo trovava troppo scabroso? Bene, mentre noi siamo al secondo vinile di Casandena, e oggi una canzone che è entrata ovviamente nella storia della musica mondiale e anche il 61esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Il re del reggae,
Bob Marley and the Wailers, che nel 1974 cantavano questa meravigliosa No Woman, No Cry. No donna, non piangere.

La storia di questa canzone. Allora, i diritti di No Woman No Cry furono intestati a Vincent Ford. Chi era Vincent Ford? Perché la canzone fu scritta da Bob Marley, però era un amico d'infanzia di Marley, proprietario di una mensa a Trench Town, il ghetto di Kingston in Giamaica, luogo di ristoro della povera gente del luogo e a volte dello stesso Marley. Ah, sono arrivate le vitamine, il tiramisù. Kingston in Giamaica, luogo di ristoro della povera gente e a volte dello stesso Marley, che a un certo punto della sua vita, di questo locale, era stato sul punto di fallire. Allora Bob Marley, per aiutare il proprietario Vincent Ford, decise che le entrate provenienti dai diritti di questa canzone sarebbero andate tutte a lui. Questo ha permesso la sopravvivenza di questo locale, di questa mensa, diciamo, per i poveri, ai giorni nostri, ancora oggi aperta grazie ai proventi di No Woman No Cry di Bob Marley. E adesso siamo al momento di messaggi, non ce ne sono altri. Cos'è che si è acceso qui? Chi è che mi manda? Ah, questo lo posso chiudere. Messaggi, siamo rimasti a Canzoni senza frontiere. Era sempre Elisabella San Germano. Basta. Non sono arrivati altri messaggi, a meno che non ci sia il nostro depistatore, il nostro deviatore di messaggi, che non sia in tutt'altre faccende affaccendato. Inevitabilmente io e te. Questo è il tiramisù, quello che mi viene obbligato dal figlio. Rumore di cucchiaio sul fondo del bicchiere. Con il cinghia che si...

Allora, sono stato sgridato duramente, come sempre, perché quando non hanno nient'altro da fare, i due, il Supremo e il Cinghia, mi sgridano: non fare quei rumori acuti così fastidiosi che annullano tutto quello che sente il microfono tranne il rumore fastidioso. Stavo girando quello che è il sostentamento vitaminico che mi viene imposto a quest'ora della trasmissione dal figlio medico tramite moglie. Siccome io non so perché li facciano così schifosi questi che dovrebbero essere cose dei tiramisù, sì, dei tiramisù da bere così col naso chiuso, ma fateli buoni almeno, che poi non è che li metti in tanto così d'acqua, no, te li portano nei bicchieroni da mezzo litro d'acqua, per cui fai anche fatica a berli, e poi arrivano qui dopo 5 minuti e l'hai bevuto tutto? Perché è ancora lì? Non diventa mica freddo, è già freddo. Una vespa, o anche una vespa in ufficio, è una giornata terribile oggi, poi adesso aumenterà anche il caldo. Allora, abbiamo ascoltato inevitabilmente Io e Te di Manuel Malanotte, sono le 12:40, ok, non posso più, mi dicono girala col dito, col dito non si sente la sofferenza del dover girare per sciogliere bene la vitamina e poi berla. Allora, quinto vintage di oggi, terza a Sanremo nel 1976. Quell'anno vinse non lo faccio più di Peppino Di Capri nel 76, ma Sandro Giacobbe, questo ragazzo del 49 che purtroppo è scomparso nel 2025, un anno fa ci cantava Gli occhi di tua madre. Sandro Giacobbe, 1976, quindi

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi, 17 di giugno? Un filmone. Io l'ho già visto almeno 4-5 volte, ma se mi ricapita che me lo rimandano in programmazione lo guardo ancora, perché Man in Black, 1997, quasi 30 anni fa, Will Smith, Tommy Lee Jones. Commedia fantascientifica di grande successo, rilegge con leggerezza l'ipotesi dell'esistenza dei Men in Black, la fittizia organizzazione segreta che monitora gli extraterrestri sul pianeta. Nel film il poliziotto James Edwards viene assoldato per entrare nei Men in Black e, una volta diventato agente con il nome in codice di Jay, si affianca all'esperto agente K per sventare l'attacco di un pericoloso alieno in grado di distruggere la Terra. Perché il 17 giugno? Perché il 17 giugno è il primo giorno da Men in Black dell'agente Jay, e la data è ricavata dal giornale scandalistico The Eye, l'occhio, che riporta in prima pagina la notizia della paternità del Papa. K spiega infatti che quella è la migliore cronaca investigativa del pianeta. Quindi 17 di giugno, primo giorno da Men in Black di Will Smith, che fa l'agente Jay. Anche domani gran filmone. Comunque Men in Black per il 17 di giugno, abbinatelo al vostro compleanno se cade oggi. Curcubeo, una bella filastrocca, una bella canzone anche per giovanissimi, di Matteo Tarantino. Curcubeo.

12:51, prima di mandarvi l'ultimo vintage di oggi e dopo la curcubeo di Matteo Tarantino non faccio in tempo a leggerveli tutti, ma oggi devo ricordare 17 di giugno 1970. Si gioca una partita di calcio a Città del Messico, dove si stanno svolgendo i campionati del mondo. Uno dei tre paesi in cui si stanno svolgendo i campionati del mondo: Messico, Stati Uniti, Canada. E il 17 giugno del 1970 si giocò una partita che è stata definita la partita del secolo fra la Germania Ovest e l'Italia. Vincerà l'Italia 4-3 dopo i tempi supplementari. Io me la ricordo come se fosse oggi, perché guardai quella partita a casa mia a Monte Carlo, sdraiati su un divano letto insieme a Renato Pozzetto, che era venuto a fare delle interviste a Radio Monte Carlo. E con Renato l'abbiamo vista con due televisori, uno grande 21 pollici, che all'epoca era un televisorone, e sotto uno più piccolino portatile da 11 pollici, perché si sa mai che si fosse rotto o bloccato quello di sopra, non poter vedere quella partita. Ecco come si vivevano le partite 56 anni fa. E poi andava in onda alla una di notte, avevamo un tedesco di sopra che a un certo punto ci ha sentito esultare quando abbiamo pareggiato, e lui cominciò a battere, e Renato prese una scopa e la picchiò contro il soffitto gridando: ma con tutti i tedeschi che sono morti in guerra, tu proprio qui dovevi venire a stare. E mi ricordo che quei 7 colpi di manico di scopa sul soffitto io li ho tenuti fino a quando ho vissuto in quella casa, perché li aveva fatti Renato con una delle battute più belle che mi sia mai capitato di sentire, inveendo contro uno che evidentemente non stava guardando la partita o era incavolato perché l'Italia aveva pareggiato. Va bene, allora siamo all'ultimo vintage di oggi, un capolavoro di Battisti Mogol, secondo me una delle canzoni più belle di Battisti. È la storia di uno che ha un dubbio perché si è lasciato con una donna e ha il dubbio di ricominciare una relazione con un'altra, ma poi dopo si lascia travolgere dai sentimenti, acquista fiducia e si lascia andare. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. 1972, Lucio Battisti.

0: Ma che bella, ma che bella, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti, 1972. Io mi ricordo il primo incontro che ebbi con Lucio Battisti in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, perché la ricordi, era lì, proprio all'inizio, di una delle, dei bracci della Galleria Vittorio Emanuele, timidissimo, gentilissimo, andammo nel bar sotto alla Ricordi a fare l'intervista che gli feci per Radio Montecarlo. Bei tempi, e non era ancora Battisti, però già scriveva delle canzoni per altri, e poi da lì sarebbe partito tutto, il 29 settembre, tutto quello che c'era. Allora, siamo arrivati in fondo, arriva anche la moglie dicendo: ma allora non vieni a mangiare, vieni a mangiare, guarda, ho bevuto tutta la tua borlanda.
1: Ma è pronta.
0: Io la chiamo la borlanda, abbiamo 2 secondi.
1: Quindi, è pronta la fagiolata.
0: Ecco, di ciao e basta. Ci sentiamo domani e sigla. È finita.
1: Ciao!
2: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante.

0: e per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 a Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
3: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
5: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
3: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma, Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
6: Bravo maestro, allora ci vuole la mazurka e allora...

Bravissimi. Allora ragazzi, ci vuole il valzer lento, ce lo regala il nostro Jamie al sax, un grande classico, Lacrime d'argento.

0: Un bel applauso, Gianni Caggia, tutti in Filadelfia ci hanno regalato questo giro di tradizione immancabile. Grazie ragazzi.
1: Bravo maestro. E allora ragazzi, la Begin lo vogliamo fare con i nostri successi.

0: grazie.
1: Continuiamo, ci sono canzoni che sicuramente ci insegnate più voi che noi a voi. Per esempio questa, c'è un grande prato verde dove nascono speranze. Stiamo parlando proprio di lei, un mondo d'amore. Vai ragazzi, e ci vuole proprio un mondo d'amore, vero Tiziana?

0: voce di tutti quanti voi, le canzoni degli anni 60, ce l'abbiamo tutti! Bang Bang! Yeah!
1: Gabriele!
0: Grande così ragazzi, vi
1: grandi
0: vogliamo!
1: Grandi successi italiani!
0: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
1: ci
0: Rosy.
1: Ci sta, ci sta.
0: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
1: Bravo.

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ah, ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte. Allora è arrivato il momento. Ci vuole il cia-cia, ragazzi. Avvicinatevi, siete troppo distanti. Dai, dai, vicini, vicini. Vi vogliamo qua con noi, eh. La festa si fa insieme.

la vita, è così che vi vogliamo, ma sempre più carichi perché il ritmo continua a crescere. E arriva lei, mamma Maria, ragazzi, queste canzoni le hanno cantate tutti, dai più piccoli ai più grandi, e questa sera vi metto

fantastico, ragazzi, siete tutti meravigliosi. Amici nostri, tutta l'Italia sembra riunita qui alla Peschiera di Valdengo con lo stesso scopo: la musica e divertirsi. E allora mi raccomando, schierate le file che ce la balliamo, vai!

0: abbiamo sentito bene l'applauso e il calore della Peschiera di Valdengo.
1: Ci siamo.
0: Si aggiudicano il podio.
1: Sono
0: assolutamente.
1: Sono stati veramente bravi. Allora ragazzi, è il caso di dirlo che noi non vi lasceremo mai. Questo è sicuro.
0: E non lo facciamo con le parole, ve lo diciamo attraverso la musica. Vedete un po' se le ricordate, vai.
1: Ah, ma questa la conosco.
0: Ciao cara.
1: Come sei romantico.
0: Stasera
1: è più facile.
0: Stasera più che mai.

0: Rosita
1: Gabriele.
0: Grazie ragazzi. Con queste canzoni, grazie, noi abbiamo voluto portarvi un pochettino nel passato, quando insomma le belle canzoni, quelle belle belle si cantavano, ma non è che per questo quelle di oggi non si cantano, anzi ci sono canzoni meravigliose come questa che abbiamo scelto per voi, Imo da quel sorriso in volto, vai.

0: sorriso in volto. Ce l'ha regalato lui. Signori, per voi Gabriele.
1: Grazie ragazzi, grazie, è un'emozione.
0: E sono proprio belle queste canzoni, anche quelle del momento.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3bmeteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 18, quando l'anticiclone subtropicale si estenderà su tutta Italia, determinando una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio, classici temporali di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Altrove sole e caldo in accentuazione, in molte aree del centro-nord raggiungeremo i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3bmeteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 17 giugno, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, altro giorno della settimana, altra tacca sulla cintura verso il weekend. E allora benvenuti ad Energia Contagiosa, come state? Spero bene, fatecelo sapere come sempre, i nostri numeri sono open, 331-335-6565 per i vostri whatsappini, oppure siamo operativi anche sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, Radio Liscio. Oggi giornata mondiale contro la desertificazione, giornata importante stabilita dall'ONU. Ovviamente si cerca di combattere la siccità, che ovviamente è un tema che soprattutto in alcune regioni del mondo non smette mai di far parlare tristemente di sé, purtroppo, e quindi bene ricordarlo. Oggi per voi ho in serbo un bel programmino, come sempre fatto di belle feste che ci porteranno in giro per l'Italia. Tra poco vi faccio l'anteprima perché ho il menù proprio qui davanti ai miei occhi. E naturalmente tanta musica, quella griffata a Radio Liscio, che ci terrà compagnia anche tra una chicca, una curiosità e l'altra. Insomma, bella giornata piena, dai, scaldiamo i motori. Max, facci ballare, dai, avvia un po' il motore di Radio Liscio, fai partire un po' di musica che ci lanciamo in pista.

E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buon mercoledì 17 giugno nuovamente a tutti quanti voi in questo giugno che se ne sta andando via. Abbiamo fatto il giro di boa, quindi tra un po' veramente ci si tuffa nel mare. Per chi non lo è già, perché tanti amici sono già in vacanze, ci scrivono e ci ascoltano dai lidi, e non può che farmi piacere per voi immaginarvi lì sotto l'ombrellone con Radio Liscio nelle orecchie. E vabbè, un abbraccio però anche a tutti quelli che lavorano, insomma, forza che giugno è un mese tutto sommato molto lavorativo, però io ve lo farcisco di divertimento. Come? Portandovi in un bel po' di eventi anche oggi. Vediamo un po' il nostro menu che ci porterà prima in provincia di Roma, a Grotta Ferrata, per la sagra della frittella Grotta Ferratese, tutta da scoprirsi. E poi sempre in provincia di Roma, a Canale Monterano, ce ne andremo all'ottava sagra della patata, buona. Da lì, Friuli, ce ne andiamo a Turrida di Sedegliano, provincia di Udine, per scoprire che cos'è il Cais. Infatti c'è la 43esima sagra dai Cais. E poi sempre lì in zona, a Forni di Sopra, c'è la festa delle erbe di primavera, anche questa molto molto gustosa. E per concludere ce ne andiamo in Liguria, a Cadimare e a Castelnuovo Magra, che sono entrambe in provincia di La Spezia, per da una parte la sagra del Re Muscolo e la regina Acciuga, senti come suona bene, dall'altra parte per la 15esima edizione di Benvenuto Vermentino. Così ci facciamo la bocca buona anche in questa giornata. Secondo me invece non fa la bocca buona, ma fa bene questo natto. È un alimento giapponese e si mangia a colazione. Allora, io proprio piuttosto che far colazione con sta roba mi butto. Ma si usa tantissimo, è un cibo fermentato. Esattamente, sono dei fagioli di soia fermentati e vengono considerati un superfood, super probiotico, nutriente, rafforza la flora batterica dall'intestino al sistema immunitario, lavora anche sulle ossa. Il problema qual è? Che c'ha una consistenza collosa, filamentosa, un odore forte, no? È un po' come mangiare quei fermentati, come la trota fermentata norvegese, si chiama rackfish, quelle cose che le apre fanno una puzza, però insomma fanno bene. Pensate che in 100 grammi sono 211 calorie e ci sono dentro carboidrati, fibre, proteine, magnesio, ferro, rame, vitamina K, calcio, zinco, selenio, c'è dentro la qualunque. Quindi segnatevi sto superfood natto, alimento giapponese che a colazione fa molto bene. Io non lo so, io non ce la faccio un caffettino, un biscottino e sono pronto per affrontare la giornata. Però se volete provare sto superfood super eccellenza, magari a voi piace, ma a colazione poi no, non è il mio gusto.

Oneir, carissimi, buongiorno Gualtiero, che scrive al 331-335-6565 dalla provincia di Ancona. Hai sentito quella roba del natto? E lui fa: io piuttosto che mangiare quella roba al mattino, digiuno, un caffè veloce e via. Hai capito, Gualtiero? Però ci perdiamo sto superfood giapponese, ne parlavamo un attimo fa, che ha, sono dei fagioli fermentati, un aspetto terrificante, un odore incredibile, però è molto molto ricco di proteine, magnesio, zinco, sono tutte cose che fanno bene, quindi è un superfood che piace, piace a loro. Dalle nostre parti invece ci piace altro. Vi porto io adesso ad assaggiare qualcosa di buono, altro che il natto. E per farlo ce ne andiamo in quel di Grottaferrata, Roma, perché hanno preparato delle frittelle, o meglio prepareranno delle frittelle per noi, eccezionali in questo weekend. E poi andremo ad assaggiarci, sempre in provincia di Roma, questa volta a Canale Monterano, le patate, che sono protagoniste giusto appunto dell'ottava sagra della patata. Ma cominciamo dalla sesta sagra della frittella Grottaferratese, giusto appunto siamo a Grottaferrata ed è un bel evento estivo che viene organizzato dall'associazione Cestevana Vota ed è un festival gastronomico, no? Giusto appunto, per assaggiare sta famosa frittella locale, che è un prodotto impastato a mano, fritto nell'olio bollente dall'inconfondibile aspetto dorato. L'appuntamento è per questo dolce il più amato del territorio, che ovviamente, no, vi attende anche con tutta una serie di stand gastronomici che offrono tutta una varietà di eccellenze locali, ma anche divertimento naturalmente per grandi e piccini. C'è una bella area giochi anche per i bimbi. E poi c'è il Castello Roveriano, che è aperto, credo, sì, e con le sue torri fa da sfondo all'incantevole manifestazione. Quindi insomma si può anche andare a fare un giretto culturale che non guasta mai. Sono anche sulla loro bella paginetta di Facebook, dove ci ricordano che il tutto comincia il 18, quindi di giovedì, con alla sera, wow, il tributo Vasco Rossi degli Asilo Republic. Poi venerdì alle 21 ci sono i Cavesia, che suoni e canti della tradizione italiana, mentre sabato per il vostro intrattenimento c'è Hollywood Boulevard, un tributo alle colonne sonore 80-90, molto carino. E poi c'è Mix Italia, musica italiana dal vivo, e si conclude poi nella giornata di domenica con gli Idol, il tributo ad Achille Lauro. Pensa un po', nonostante sia così giovane, ci sono già le band che fanno i tributi ad Achille Lauro. Ovviamente il tutto farcito con stand aperti e tutto quello che vi ho raccontato per tutte le giornate. Parco Traiano, Grottaferrata, bel evento, che possiamo unire, già che si anda a quelle parti, anche ad un altro evento, l'ottava sagra della patata. E qua ci trasferiamo a Canale Monterano, sempre provincia di Roma, dove evidentemente la patata qui è molto tradizionale, un prodotto semplice ma ovviamente fondamentale della cucina contadina. Le patate vengono tutte coltivate nei terreni limitrofi, quindi è una bella produzione molto prossima. E ovviamente poi c'è questa sagra in cui vengono preparate in vari modi, fritte al forno, in primi piatti, in contorni, che raccontano giusto appunto la versatilità di questo bel ingrediente. Come sempre mercatini e stand gastronomici e intrattenimento in giro per il paese per creare quell'atmosfera giusta che serve giusto appunto per godersi la festa. Anche in questo caso tanta musica dal vivo, alla loro pagina Facebook è scoppiettante. Allora io vi dico che venerdì sera troverete Lori a suonare per voi, mentre sabato sera c'è Melissa Bianchini e i Leoni anche, ma anche DJ Daniele, che poi chiuderà la serata con un bel DJ set. E invece domenica vi aspettano gli Italian and Blues a farci questo bel menù con la patata super protagonista. Beccala! E allora Lazio ci ha dato il benvenuto con questi due begli eventi: Grottaferrata, sesta sagra della frittella grottaferratese, e Canale Monterano, ottava sagra della patata. Due eventi tradizionali e gustosi, come piacciono a me.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Ben ritrovati dopo la scorpacciata romana. Ci lanciamo in un argomento che riguarda tutta un'altra cosa, ovvero l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata. Ditemi la verità, in quanti la usate durante il lavoro per fare le cose più io la uso tantissimo, cioè per scrivere per esempio delle mail che non c'ho voglia, prompto un attimo, per scrivere business plan, per fare presentazioni. Dai, oggettivamente anche nella sua versione non pro, quindi quella non a pagamento, è già molto performante. E va da sé che sono sempre di più le persone che la usano, no? E la notizia riguarda proprio questo. Infatti è uscito questo studio che tira fuori i dati. Salta fuori che 26 paesi, questa è una cosa a livello nazionale, utilizzano l'IA con una percentuale di popolazione sul 30%, soprattutto quelli che vivono nel nord del mondo, dove invece si usa meno, e il sud del mondo, dove il suo uso è del 15,4. Quindi ci sono un po' due velocità alternate, diciamo così. I paesi dove si interagisce di più sono gli Emirati Arabi, pensate un po', con il 70% della popolazione che li utilizza. Segue Singapore con il 63% e la Corea del Sud, la Thailandia, il Giappone. Quindi insomma quella zona dell'Asia è molto avanti da questo punto di vista. Per quel che riguarda l'Europa, spiccano la Norvegia, Irlanda, Francia, Spagna e Paesi Bassi con un utilizzo superiore al 40%, e cresce la digitalizzazione delle imprese. Nella classifica mondiale gli Stati Uniti si collocano invece al 21esimo posto con il 31,3%. Avrei pensato che lo usavano di più da quelle parti. E da queste parti però soprattutto sviluppano i modelli di AI, vengono progettati chip e finanziamenti di venture capital, e le aziende locali interagiscono con l'IA nel lavoro quotidiano, quindi insomma ne fanno magari un utilizzo minore ma molto molto specifico. Nella classifica mondiale noi italiani invece ci collochiamo al 25esimo posto dopo la Polonia e poco prima della Repubblica Ceca, con l'Irlanda che è cresciuta molto con un più 4%. Vabbè, insomma, tutti i numeri e numeretti che servono però per farci capire come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale stia crescendo un giorno dopo l'altro, e ce ne siamo accorti ormai. Basta aprire una qualsiasi pagina social, video creato con intelligenza artificiale. Gli stessi professori stanno imparando a sgamare i ragazzi che li usano per fare i compiti, che non va bene per niente. Io continuo a dirlo che l'intelligenza artificiale è un ottimo ingrediente, secondo me, per rendere mansioni magari noiose un pochettino più veloci, però nel momento in cui arriva come forma di sostituzione. Ne parlavamo l'altro giorno di questi dipendenti in Giappone che festeggiavano per l'arrivo di questo macchinario che praticamente in 3 secondi faceva il lavoro che facevano 5 persone in una settimana, tutti che festeggiavano. Io mi chiedo, ma io che ti festeggi a fa? Quei 5 lavoratori lì adesso che fine faranno? E piano piano, a furia di integrare intelligenza artificiale e rendersi conto che alle volte è decisamente più produttiva di noi, che succederà al mercato del lavoro? Io non lo so, tutto questo è in grandissima evoluzione qua, un giorno dopo l'altro i numeri crescono, ma vedremo dove ci porteranno, chi lo sa, chi lo sa.

Ben ritrovati carissimi, leggo un po' di messaggi che sono arrivati al 331-335-6565 perché sennò poi resto indietro. Allora, da Carmagnola ci ha scritto il nostro amico Giuseppe, ciao Giuseppe, ci dà il buongiorno, buongiorno anche a te, viva Radio Liscio. Ci scrive anche Silvana da Aprilia, provincia di Roma se non mi ricordo male, ciao Silvana, buongiorno anche a te, grazie per i complimenti. Ne sono arrivati altri, dico qualche nome veloce veloce perché scusate ma qua il tempo corre, io devo portarvi alla prossima festa. C'è Anna, c'è Maurizio, c'è Marilena, Maria, c'è anche Sara, Dina, ciao ragazze, buongiorno a tutti, buongiorno anche a voi, è un piacere avervi tutti quanti qua con noi. 331-335-6565, siamo qua insomma che aspettiamo i vostri messaggini ma anche sui social network. Detto questo ragazzi, bisogna scappare, volare in Friuli perché ci sono due eventi che vi devo raccontare qua, il tempo corre, e il primo è la 43esima sagra dai Cais. Siamo a Turrida di Sedegliano, provincia di Udine. Cais, immagino si dica così, non Cais. Amici, se c'è qualcuno da quelle parti, mi aiuti. Detto questo, che cosa sono? Perché poi il punto è capire che cosa sono. Sono le chiocciole in friulano, no? Ed è una risorsa primaria dei boschi e delle radure del territorio. Vengono raccolte ancora come secoli fa, pulite e preparate con ricette tramandate di generazione in generazione, diverse per ogni famiglia, perché capito, c'è la disfida poi. E quindi questa sagra offre proprio una tradizione culinaria di queste chiocciole, ma anche i crots, ovvero le rane, un tempo essenziali per integrare la dieta con proteine e sali minerali. Hai capito? Quindi c'è questa accoppiata, no? Le chiocciole con le rane. Hai capito? E tutto questo si trova tra l'altro fino al 28 di giugno, perché la festa va avanti in quel di Turrida. C'è anche un bel programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. Pensate un po' che qua è cominciato niente meno che il 6 di giugno. E per questo weekend, sabato alle 18.30, aprono i chioschi e la serata danzante la offre l'orchestra Fabio Corazza per farvi ballare tutti insieme. Mentre invece domenica, dalle 9, c'è l'APAS di Kai for Color Edition, quindi una corsa colorata tra i paesi di Turrida e Redenzicco, parte alle 9 del mattino. Alle 12 aprono i chioschi e si continua a ballare con DJ William, mentre la sera, dopo ovviamente la mangiata che comincia alle 18.30, si balla con l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Ecco qua, quindi il programma è molto ricco e divertente. Però c'ho un'altra festa che è pronta a partire, questa si teneva il weekend scorso e finisce in questo weekend qua. Siamo sempre in provincia di Udine, quindi stessa zona, e sto parlando della festa delle erbe di primavera che si tiene in quel di Forni di Sopra. Siamo nel cuore delle Dolomiti friulane, patrimonio UNESCO, e qua la natura si esprime proprio con bellezza e forza in questo comune Forni di Sopra, che si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, giusto appunto la festa delle erbe di primavera, erbe spontanee di montagna, no? Che si uniscono al mondo culinario dando il mix perfetto per deliziare il palato e tutto questo benessere, anche perché sono cose che fanno bene, no? Naturalmente. Durante la manifestazione un ricco programma di escursioni botaniche guidate, mostre tematiche, laboratori per grandi e piccini, musica dal vivo e poi l'aspetto gastronomico. Ovviamente ci sono tutta una serie di chef locali, no, che sono un po' custodi delle antiche ricette, sperimentatori anche di nuovi abbinamenti con queste piante, che sono sorprendenti davvero questi abbinamenti, che adesso vi leggo qualche piatto così vi faccio venire un po' di acquolina in bocca. Ci sono i charson, che sono i ravioli tipici con ripieno agrodolce arricchito di erbe come spinacino selvatico e sclopit, zuppe e minestre con ortiche, silene, tarassaco, frittate e tortine salate con erbe aromatiche e formaggi locali, gnocchi e paste fresche conditi o insaporiti con erbe, formaggi dal peggio aromatizzati con queste erbettine di montagna che gli danno quel quid in più, e poi vari secondi dove le erbe accompagnano carni o diventano anche protagonisti. Pensate un po' che ci sono anche nei dolci le erbe, dessert insoliti
con fiori di sambuco fritti o torte alla menta e lavanda. Vabbè ragazzi, che spettacolo, che menù super ricco dalle parti del Friuli. Allora vi ridò le coordinate: la 43esima sagra dai Cais o Cais, non lo so, che sono le chiocciole in friulano, vi aspetta a Turrida di Sedegliano, mentre invece la festa delle erbe di primavera vi aspetta a Forni di Sopra, tutto in provincia di Udine. Buon appetito e complimenti al Friuli per questo benvenuto che ci offre. A tra poco, cari.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: bambino.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Mi ha scritto Anna da Tricesimo alle porte di Udine, perché prima stavamo parlando di una festa, non sapevo come si pronunciasse, la chiocciola in friulano, e si pronuncia Kais con l'accento sulla A. Grazie mille carissima, siete importanti anche per questo, perché magari mi correggete laddove sbaglio una pronuncia o un accento, voi che siete autoctoni. Sentite? Siete passati sulle nostre pagine Facebook e Instagram a mettere un bel cuoricino? Mi raccomando, Radio Liscio, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che combiniamo. Il nostro Radio Liscio Summer Tour, che ormai è pronto a scatenarsi nelle piazze d'Italia, e poi i nostri viaggi con Viaggi e Cultura, le crociere e le vacanze con i nostri artisti insieme a voi. Insomma, tutto un mondo da scoprire. Basta mettere un cuoricino sulle nostre pagine Instagram e Facebook. E adesso le notizie, cari. A tra poco, vi aspetto qua.

0: poi chissà.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di energia contagiosa, si riparte in compagnia del sottoscritto Alessio Molla, mi trovate anche come Alo Fa Cose su Instagram e TikTok, e del nostro Max Quarti, sempre pronto a farvi ballare con il sound giusto, quello di Radio Liscio, Sava Sandir. Allora, ripartiamo con un po' di numeri, sono usciti i numeri del 2025 che riguardano gli spostamenti vacanzieri degli italiani, però in treno. Pensate che sono stati più di 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva, e già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo scorso anno. D'altronde il treno piace, è oggettivamente bello viaggiare in treno, esplorare luoghi unici, poi in relax, ammirare paesaggi, poi un posto anche dove i bambini possono un pochettino muoversi, no? Non sei lì blindato, seduto completamente. Si può disegnare, insomma, è bello viaggiare in treno, però purtroppo anche i treni devono funzionare, e in Italia sto discorso lasciamolo perdere, no? Perché non c'è ministro dei trasporti che riesca a far funzionare questi treni, nonostante i tanti proclami, no? Che nel corso degli anni ovviamente si sono susseguiti. Ma chiudo qua il discorso. Sta di fatto che ci sono tutte delle app dedicate, ma ne parliamo spesso di treni, ci sono anche dei pacchetti adesso europei che consentono di viaggiare con un unico biglietto, forse era una proposta, ne avevamo parlato proprio poco fa. Ci sono anche tutta una serie di guide specializzate che consigliano percorsi proprio alla scoperta proprio di questo turismo slow su rotaia. Insomma, è un modo per avvicinare persone e territori, e Trenord, appunto giusto appunto che si occupa di Lombardia, sta spingendo molto con l'idea appunto di rendere il treno sempre più performante anche nelle nostre tappe dei weekend e non soltanto nella routine quotidiana per andare al lavoro. Ecco, i treni bisognerebbe davvero mettere le mani in maniera seria e concreta, perché si sperperano un sacco di risorse in robe che non serve assolutamente a niente, mentre invece il treno è un elemento fondamentale per tutte le persone che ne vorrebbero fruire, e in questa maniera piacevole per il turismo, ma soprattutto per tutti coloro che ogni giorno si trovano incastrati in situazioni assurde con treni senza aria condizionata e in ritardo perenne. Ecco, su queste cose bisognerebbe mettere le mani, non perdersi pensando magari a ponti immaginari. E qua la chiudo, a tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, si riparte. Quale che sia il mezzo di trasporto che sceglierete per raggiungere la Liguria in questo weekend, sappiate che vi aspettano due eventi meravigliosi in provincia di La Spezia, e proprio di questo voglio parlarvi in questi minuti, perché allora innanzitutto parte un evento che andrà avanti fino a metà luglio e io ve lo voglio raccontare fin da subito perché si tiene un po' tutti i weekend, e sto parlando della seconda sagra del Re del Muscolo e Regina Acciuga in quel di Cadimare. Un evento molto bello, molto tradizionale, che come vi dicevo va avanti per un bel po', ed è una festa che celebra le eccellenze gastronomiche ovviamente del mare, anche la grande tradizione marinara del Borgo Spezzino. È un evento organizzato dalla Proloco, patrocinato dal comune, che animerà il litorale con spettacoli, stand gastronomici e con l'immancabile appuntamento con il Prepalio Cadamota. Tutto questo, come vi dicevo, fino al 13 luglio, con gli stand serali che si aprono e poi animano la città. D'altronde, in una città di mare, una cittadina di mare come questa, Cadimare, è bello che la sera ci sia spettacolo, festa, divertimento e tante cose buone da mangiare, tra cui giusto appunto il muscolo e l'acciuga, che sono pilastri indiscussi dei piatti che si potranno gustare ogni sera negli stand gastronomici, quindi cozze, molluschi, vongole e questa acciughetta che me la immagino fritta, a regalare emozioni tra concerti, serate danzanti e appuntamenti culturali. Tra le varie cose buone da assaggiare, le acciughe salate con burro e pane, i filetti di alici marinate, gli spaghetti ai muscoli col sugo e gli spaghetti con le acciughe, anche questo col sugo, le trofie al pesto, muscoli alla marinara con pane, acciughe ripiene, piatto di porchetta, piatti freddi, anche insomma un po' per tutti i gusti, e poi vari dolci, capito? Ci sono anche i sgabei, che possono essere vuoti o farciti con cotto, crudo, salame, eccetera eccetera. Il programma ovviamente musicale è anche lunghissimo perché la festa è infinita, quindi vi rimando direttamente alla loro pagina Facebook che facciamo prima. Comunque sappiate che da questo weekend la festa comincia da queste parti. Da qui però non ho finito con la Liguria, infatti per godersi tutto questo serve anche il vino giusto, e ce l'hanno a Castelnuovo Magra, sempre provincia di La Spezia, dove c'è la 15ª edizione di Benvenuto Vermentino. Questo è un evento solo che si svolge durante questo weekend ed è un evento molto bello che si tiene in piazza Querciola, che è un po' il cuore pulsante della manifestazione, dove c'è tutta una zona food dove si possono assaggiare un sacco di piatti locali preparati con la maestria necessaria dai ristoranti, dalle trattorie, dalle botteghe del borgo, e poi ovviamente tanti stand dove si possono assaggiare i vini che arrivano dal celebre vitigno Vermentino, hai capito? E questa è proprio una massima espressione non solo della Liguria ma anche della Toscana, della Sardegna e della Corsica. Qui però si trova proprio il Vermentino DOC Colli di Luni, che è prodotto con grande passione in questo territorio, e ovviamente questo vino sarà poi il trend union che accompagnerà tutta quanta la manifestazione. Ovviamente non è soltanto gastronomia, anche in questo caso tanti programmi di eventi culturali, intrattenimento un po' per tutti. Vengono organizzati concerti di musica dal vivo, artisti locali passeranno di lì, mostre d'arte, spettacoli teatrali, di danza, insomma tutte le associazioni poi si mettono insieme per far esplodere tutto il patrimonio storico e artistico di questa Castelnuovo Magra, dove per tutto il weekend vi aspettano con 15ª edizione di Benvenuto Vermentino, che fa il paio con questa bellissima sagra del Re Muscolo e della Regina Acciuga, che invece vi attende in quel di Cadimare. Hai capito La Spezia? Volevi trarci a te? I tuoi profumi praticamente ci seducono, io già mi sento fluttuante verso le vostre zone. Buon appetito a tutti coloro che passeranno di lì. A tra poco, cari, a tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vacanze, vacanze, sempre vacanze. In questi giorni fioccano le notizie naturalmente su questo tema. Beh, ma non potrebbe che essere così. E anzi, a proposito, grazie mille alla nostra amica Franci che ci ha scritto, mi ha mandato anche una bella foto del mare di Rimini. Siete lì che ve la godete. Molti sono in vacanza, c'è poco da fare. Ma anche per gli altri arrivano, come sottoscritto. Devo aspettare fino ad agosto, ma poi si parte, si parte. Vabbè, comunque sia, è uscita questo sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio, che diciamo parla di come scegliamo le vacanze, no? Perché a quanto pare cresce il desiderio di vacanze basate sugli interessi personali, quindi scende un po' la proposta degli influencer. Infatti solo il 6% degli italiani sceglie una destinazione seguendo degli influencer oppure dei contenuti virali online. E grazie al cielo, direi, ci manca solo che adesso andiamo a fare le vacanze dove ci dicono questi qua. Comunque sia, il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Leggo che nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili. Nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator. Oggi invece prevale la logica più personale e meno legata all'esposizione social. Il 58% degli intervistati indica le passioni individuali come criterio principale nella scelta della vacanza, superando perfino fattori come budget e trasporti. Quindi la soddisfazione finale è quella, no? Una vacanza costruita sui propri interessi, non sui luoghi dove vanno tutti perché bisogna fare la foto di tendenza. Dobbiamo essere noi la tendenza e far scoprire agli altri nuovi luoghi, perché altrimenti a furia di seguire tutti sti influencer del manga, come si dice le parti di Varese, cosa succede? Che si crea tutto un overtourism, come abbiamo visto in questi anni, che non fa altro che inflazionare sempre gli stessi posti e riempirli in modo da renderli quasi invisitabili per tutti gli altri, e invece molte altre zone vanno a perderci. Quindi siate originali, scegliete il vostro di turismo e magari condividetelo con gli altri per far scoprire dei luoghi che magari conoscete soltanto voi e hanno qualcosa di speciale. Viva questo nuovo trend di scegliere le vacanze per i fatti propri e non seguire gli influencer, che basta, basta, non se ne può più, non se ne può più. Viva il turismo personale, abbasso gli algoritmi. Ecco il trend delle nuove vacanze.

Eccoci qui, siamo agli sgoccioli e come sempre sono un po' in ritardo, ma va bene perché il viaggio di oggi è stato molto molto bello e anche ricco proprio di tante cose da scoprire. Allora rivediamo insieme, magari vi siete sintonizzati tardi e vi siete persi gli eventi di oggi che si uniscono al già nostro fitto calendario che poi venerdì esploderà con la rassegna finale di tutto quello che vi ho raccontato. Ma venendo ad oggi abbiamo cominciato da Roma, Grotta Ferrata, dove c'è la sesta sagra della frittella Grotta Ferratese, che da queste parti è una primizia e verrà proposta per voi per tutto il weekend insieme a tutta un'altra serie di delizie locali come sanno fare da queste parti. A proposito di delizie locali, ce n'è una a Canale Monterano, ed ecco la seconda tappa sempre in provincia di Roma, che è l'ottava sagra della patata. Qui la patata viene preparata un po' in tutti i modi, al forno, fritta, e chi più ne ha più ne metta, per deliziare il vostro palato. Anche in questo caso stava a Sandir, abbinando il tutto alle ricette del territorio che vi ho raccontato giusto appunto prima. Ci siamo spostati poi alla 43esima sagra dai Cais. Questa si tiene a Turrida Sedegliano. Abbiamo fatto un salto dal Lazio al Friuli e questi Cais sono le chiocciole, no? Capito? Quindi quelle di bosco che vengono raccolte come si faceva una volta e danno vita a questa sagra splendida, dove tra l'altro l'abbinamento molto gustoso è anche con le rane, altro prodotto su cui spingono molto da queste parti. Mentre invece a Forni di Sopra in provincia di Udine vanno le erbette di primavera. Infatti c'è proprio questa festa delle erbe di primavera con dei piatti preparati da tutta una serie di chef che naturalmente fanno della loro cultura territoriale un grandissimo pregio, e tra le varie cose potrete assaggiare zuppe minestre con corroboranti gusti di ortica, silene, tarassaco, e poi dei secondi arricchiti con delle erbe sfiziose, ma anche i famosi ravioli tipici con lo spinacio selvatico e lo sclopitte. Però questa è solo un'anteprima, il menù completo ve l'ho dato prima, lo ritrovate nel mio podcast del tempo libero sull'app di Radio Liscio, se vi siete persi qualcosa e volete approfondire lì c'è tutto. E a proposito, abbiamo concluso il nostro viaggio in altri due belli eventi molto molto gustosi, entrambi in provincia di La Spezia, quindi siamo arrivati anche in Liguria oggi. Il primo si tiene a Cadimare, è un evento che va avanti fino a metà luglio, fino al 12 o il 13 di luglio, ed è la seconda sagra del Re Muscolo e della Regina Acciuga. Ovviamente un'occasione per assaggiare questi piatti nel corso dei weekend e anche mixare tutto con tanta buona musica, festa e divertimento, così come si può fare però solo per questo weekend a Castelnuovo Magra, sempre in provincia di La Spezia, per la 15ª edizione di Benvenuto Vermentino. Vino ovviamente tipico di queste parti, perfetto per annaffiare tutto il menù che hanno preparato per voi anche a questa bella festa. Wow, un super weekend, signori, ogni giorno un evento più bello dell'altro, e siamo solo a metà settimana, altri ne arriveranno nei prossimi giorni, quindi stay tuned qui sempre su Radio Liscio, energia contagiosa. Max, dai qualche canzone per farci ballare un po', per scatenarci, e poi vi aspetto qua perché, signori, è quasi ora di salutarci. A tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Finita, carissimi, anche per questo mercoledì è tutto il giro di boa della settimana e quindi da qua per me poi comincia la discesa, perché poi giovedì e venerdì sono tutte delle belle anticipazioni finalmente del weekend, che lì si vede, già sento l'aria fresca, ho già voglia di partire, non so ancora dove andare, per fortuna che gli eventi sono veramente tantissimi e domani ne aggiungiamo degli altri, per farcir di tradizione, gusto, folklore e storia i vostri weekend, un po' come piace a noi da queste parti. Vi ringrazio, grazie mille ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati al 331 335 6565, e vi mando un grande bacio sia io che Max in regia, che sbraccia, alza le sue manone, e vi ringrazio anche lui di essere stati insieme a noi. È tempo di cedere il mio microfono ai miei colleghi, che vi delizieranno naturalmente come solo loro sanno fare, però l'appuntamento con noi è qua, domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre solo Sava Sandir sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti, cari, buon mercoledì, tanti baci, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reier Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: to Vaniglia.
1: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Non so, allora parlare di artisti di famiglia non saprei. So che mio padre, da quando ero ragazzino, mi aveva, non so come dire, ossessionato con la musica classica. E io all'epoca non dico che odiavo, no, anzi, però ero un ragazzo, quindi non potevo capire il valore di un brano di Claudio Villa. Lui amava Claudio Villa alla follia, io. Non lo capivo, però io avevo sempre in casa, poi lui aveva un'officina, sentivo sempre, sempre queste melodie, e mamma son tanto felice, terra straniera, e tu sai che cosa canto oggi e con cui faccio un sacco di successo in serata? Mamma, terra straniera, miniera, tutte le canzoni dei migranti italiani. Ma ti rendi conto?
1: Pensa.
0: Canto da quando avevo 17 anni, 16 anni non mi ricordo, fino a scuola formavamo delle gruppi. Guppi. Però ti dico, ero arrivato anche a buoni livelli, ma poi diciamo che l'esplosione, tra virgolette, insomma l'apprezzamento in generale è arrivato appena ho iniziato a cantare qualcosa di melodico e allora mi ha detto, ma come mi ricordi Julio Iglesias? Io, ti dico la verità, io assomiglio, mi piace scherzare, io assomiglio più a mio zio Mario che a Julio Iglesias, però dai.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti infiammano i mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all-time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese allenata dal CT Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
1: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca, sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis, sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto volume su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia che balla, tutta l'Italia che ascolta, tutta l'Italia che canta davvero il nostro momento fatto nella melodia italiana, che ci permette di cantare con le grandi canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con le canzoni attuali dell'orchestra ballo, che permettono appunto di ballare, come diciamo spesso, ballare e salutare anche dal punto di vista fisico. E poi abbiamo anche il momento con la chitarra, quando peschiamo la carta idonea alla canzone acustica. È il momento di cantare in qualsiasi posto siate, che a lavoro, che in macchina, che a fare sport, che in palestra, che in qualsiasi posto si può prendere quell'attimo di pausa, è concesso, abbiamo tanto di liberatoria, perché appunto ballare, cantare fa bene. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza, andando cauto, andando piano, perché lo sappiamo, perché in radio ci sono le onde e allora bisogna andare piano. Era terribile, la sua espressione era questa. Dopo la battuta è rimasta la medesima, come se fosse un'immagine immortalata. E vabbè, ogni tanto qualcuno lo fa sorridere sotto i baffi che non ha, ogni tanto diversamente spesso niente. 3313565 per interagire con noi. E poi andiamo a leggere qualche messaggio che ci ha raggiunto anche una cara amica da molto lontano, precisamente da Latina ci ha scritto. Grazie del messaggio, lo andremo a leggere, ma prima partiamo dalla prima carta. Peschiamo la generazione X, Eros Ramazzotti, bella canzone e soprattutto un titolo importante, una storia importante. A te la linea, Eros. Quante storie ho inventato io?

Siamo forte alla grande, una storia importante, 1985, canzone di Eros Ramazzotti con la collaborazione di Piero Cassano, che sarebbe il fondatore dei Mattia Bazar, e anche Adelio Cogliatti, canzone che ripercorre un po' il fattore di superare le paure del passato, e la canzone esprime appunto la volontà di lasciarsi alle spalle le avventure superficiali e la voglia di crescere, dichiarando apertamente i propri desideri e il coraggio di costruire finalmente una storia importante. 1985, una storia importante è quella di Mario Bros, perché nel settembre dell'85 la Nintendo lanciò sul mercato il Super Mario Bros. Lo so, vi abbiamo sbloccato un ricordo alla generazione X, alla Millennials, alla Baby Boomer sicuramente, dove questo personaggio simpatico e baffuto, l'idraulico, dalle chiare origini italiane, divenne in pochissimo tempo l'eroe indiscusso dei pomeriggi dei ragazzi nelle sale giochi, e poco dopo arrivò anche negli schermi di casa domestici, dove davvero ore se ne andarono come un battibaleno per coloro che hanno vissuto quel momento. Ma sicuramente ancora oggi è uno dei giochi più utilizzati, il Super Mario Bros. Non so se il nostro Marco Sasso detto il Cinghia è al corrente di Mario Bros, se ancora oggi lo usano, è uno dei giochi che fa impazzire le nuove generazioni, perché vorrebbe dire che è un personaggio che ha attraversato le generazioni. Andiamo ai messaggi, 331-335-6565. Salutiamo nonno Mimmo, che è sempre con noi da Firenze, ed era lui che l'altro giorno ci ha mandato un messaggio e non si è firmato. Vorrebbe una dedica cantata da te a mia nipote Yasmin, anche lei amante di questa radio. Brava Yasmin, ci sei già simpatica. Quando pescheremo la carta, vediamo se questa non è questa la canzone acustica, ma è l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva la Madonnina degli Alpini con Marco e il Clan. A te Marco, si balla.

Madonnina degli Alpini. E salutiamo anche la cara Rosaria che ci ha scritto: ciao Wilmer da Rosaria di Latina. Parliamo quindi della zona del Lazio e grazie del messaggio, ci fa piacere che tu sia con noi, che ci auguri una buona continuazione e ci fa piacere appunto ricevere gli sms. Non siete obbligati al 331-335-6565, però quando li riceviamo noi siamo davvero felici, sappiamo che siamo in tantissimi e qualcuno prova anche a telefonare ma non c'è più il telefono, è proprio il telefono è stato buttato via, ci hanno tagliato il filo e ci hanno lasciato solamente la messaggistica. Allora, mi raccomando, un'altra cosa che spesso e volentieri ricordiamo è il fattore di seguire i vari profili di Radio Liceo per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle tantissime iniziative che nascono, che bollono in pentola, e ovviamente quando la pentola raggiunge la cottura giusta saltano fuori le tantissime iniziative. Ci sono i social, c'è appunto l'applicazione che davvero è forbitissima e aggiornata sempre in tempo reale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Allora Yasmin, cara nipote di nonno Mimmo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone dei Ricchi e Poveri. E andiamo prima a curiosare quando è nata questa canzone. Era il 1981, quindi siamo proprio nella generazione X. Mi pare che fece Sanremo questa canzone. Oh no, no, è stata scritta da Cristiano Minellone, Dario Farina, ballata pop. Però non ha fatto si è aggiudicata il disco d'oro, ma non ha fatto Sanremo. E la canzone in questione fa così: ci intoniamo in re minore.

Come vorrei, bella canzone, un bel testo, semplice e diretto, ma con delle frasi che ci rispecchiamo tutti quanti. Una canzone che fa rivivere ognuno i propri momenti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa generazione e hanno consumato questo disco che girava o 33 o 45 giri. Nessuno è il titolo della canzone, l'inconfondibile voce di Mina. A te la linea.

0: Gianni Valfusi con A lui chiama il mare, canzone nuova, e prima invece c'era Nessuno, ti giuro. Abbiamo ancora il motivetto di Mina che ci riporta al 1959 con questo brano che celebra un legame forte, fortissimissimissimissimo e soprattutto totalizzante, che nulla, nemmeno il destino, potrà mai spezzare. E in quell'anno l'Olivetti lanciò sul mercato, cioè colpì 4-5 persone, fu davvero tremendo questo lancio. Lanciò sul mercato la Letra 22, che sarebbe la prima macchina da scrivere portatile colorata, con davvero il colore il rosa e il giallo, rompendo il tabù del grigio ministeriale, e diventò subito l'oggetto del desiderio di studenti e giornalisti che la sfoggiavano nei caffè come un vero status symbol. Davvero fu una novità il poter scrivere in smart, perché davvero prima c'era sempre la postazione fissa, e quindi quando venne proprio lanciata sul mercato coinvolse tante persone. Cioè, Marco, immagina una macchina da scrivere lanciata sul mercato, fa male. Meno male che non ce l'avamo ancora, perché se fossimo stati lì con la curiosità innata che abbiamo, sicuramente eravamo in prima fila e ci avrebbe acchiappato lunghi e diretti questa Lettera 22. Qualcuno starà ridendo a questa freddura immaginando la scena della macchina da scrivere lanciata sul mercato. Fatecelo sapere al 331 335 6565. Sentito che ridevano, eh? Si sono collegati e hanno riso proprio di gusto, di pancia. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che si scatena con Baila Cicca Baila Cocca. Questa notte c'è un testo particolare dalla voce di Zucchero, ma è una canzone bellissima, scatenata, che ci riporta, mi pare, agli anni 2000. Adesso ci documentiamo, poi vi daremo l'anno esatto e magari una di quelle chicche che è stata, che ha fatto parte appunto di questa canzone di quel periodo. Vai Zucchero, a tutto Zucchero, non troppo, con moderazione, mi raccomando.
1: See you dance, man.

Baila, baila, baila sotto questa luna piena. Zucchero era il 2001, ricordavamo bene il periodo, che appunto era proprio in quel periodo, anche perché ricordavo di aver appena preso la patente, che c'era questa canzone che andava a destra, a sinistra, da tutte le parti, e all'interno è anche contenuta una frase celebre di Nietzsche che appunto cita che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Quindi davvero poetica questa canzone, con il mescolamento italiano, inglese e spagnolo, e davvero una canzone che ballando uno si libera completamente, e poi ovviamente fa bene. Quindi mi raccomando, sempre ballare, spargere il verbo ballare. E in quell'anno c'era una moda bella che molti ricorderanno, la rivoluzione nell'estate del 2001. L'Italia viene invasa dai monopattini in alluminio cromato e richiudibili, rigorosamente spinte, dotate di piccole ruote in poliuretano, spesso erano trasparenti o colorate. Io ricordo che le avevo rosse o arancioni. Non c'era lungomare, piazzo, parco italiano in cui non vedessero bambini, ragazzi e persino adulti sfrecciare su questi leggerissimi mezzi metallici. Poi si facevano i salti, davvero ancora oggi il monopattino chiamato lo skate, usciamo, andiamo a farci un giro sullo skate, e davvero è ancora una moda che tutt'oggi utilizziamo, anche se sono passati più di 20 anni. Ma ci sono mode che sono talmente belle e divertenti che si radicano nel nostro tessuto e continueremo a giocare nei prossimi anni. Quindi anche quando ci saranno le generazioni Z, Alpha, saranno anche loro nei monopattini. Mentre invece ora siamo giunti al momento eclatante, quello del collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato. Franco Bastelli quest'oggi, Stornelli è il titolo della canzone, dirige l'orchestra l'archeologia del liscio.

simpatica canzone di Franco Bastelli, Stornelli, davvero un brano che fa parte anche delle tradizioni, che mette allegria. E una volta c'era appunto proprio l'usanza degli stornelli, di trovarsi con gli amici, una fisarmonica, uno strumento, e si cantava. Ma è una moda che sta un po' ritornando, perché tanti ragazzi si stanno ritrovando magari con le corali, e di conseguenza sono mode che ritornano. Mentre parlavamo che andava la canzone con il nostro Marco Sasso, il monopattino era quello a due ruote con il manubrio, mentre lo skate era quello con la tavola, quindi diamo questa specifica. E poi soprattutto c'era il monopattino, che era una versione, e c'era lo stereopattino, che era un altro. Questa l'abbiamo dovuta dire, secondo me qualcuno sta ridendo, e questa era carina. Mono, e vabbè, queste sono battute che si declinano alla parte musicale che c'è in noi, perché c'è uno può ascoltare le canzoni in mono oppure in stereo, quindi da lì parte il senso di questa freddura. Facciamoci salvare dalla carta. Arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone degli Equipe 84. Bella, questa fa venire voglia di ballare.

bella canzone dell'Equipe 84. E poi già il titolo è interessante. Io in mente te è già una canzone che funziona, perché è sinonimo di dichiarazione. Canzone che ha riscosso un grande successo perché vinsero il Cantagiro nel 1966 proprio con questa canzone. Altra carta, altra generazione. Arriva la generazione Baby Boomers con Gianni Morandi. In ginocchio da te, io in mente te che fa rima con in ginocchio da te. È il caso, senza volerlo abbiamo così creato una sorta di poesia. Prego Gianni, a te la linea.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

A tempo di cia cia cia, Roberto Polisano con questa Batticuore, canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico. È il Batticuore anche In ginocchio da te, canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, che racconta un pochettino del pentimento dopo un tradimento. E in quell'anno, anno in cui nacque proprio In ginocchio da te, che era il 1964, scritta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini, Nenni Loi inventò il precursore dei reality show in Italia, conducendo il programma Specchio Segreto, dove le telecamere nascoste venivano piazzate per le strade per riprendere le reazioni comiche, imbarazzate e a volte furiose dei passanti di fronte a situazioni surreali, ovviamente create da attori che si mettevano di mezzo e creavano questi siparietti. Quindi davvero le famose comiche, le gag che ne conseguivano sono cose che fanno davvero sorridere, e spesso e volentieri qualcuno attraverso i social simula un po' questa idea che ebbe avuto Nenni Loi, il candid camera. Quindi tante volte non prendetela, vivete le giornate con i fatti che vi accadono con il sorriso, perché potreste essere vittime di certi candid camera e di conseguenza magari essere colti in fragrante. Quindi qualsiasi cosa capita, prendetela sul ridere, che si fa sempre bella figura. Altra carta, altra canzone, Generazione X, torna la canzone intitolata Futuro, il futuro del Batticuore, così uniamo due frasi. Non abbiamo fatto il gioco di unire le canzoni, potremmo fare Madonnina degli Alpini, che ha lui che ama il mare. No, non c'entra niente, nulla. Andiamo in musica, Orietta Berti, Salvaci tu con la canzone Futuro a tutto volume. Il Batticuore del futuro ci sta però, eh.

porta speranza, una canzone proiettata al futuro con le cose che capitano, di avere sempre la prospettiva. Ed era appunto Orietta Berti con questa canzone del 1986 che ci accompagna ai saluti. Anche quest'oggi davvero la puntata volge al termine, il tempo insieme volato in un battibaleno tra una canzone acustica, una canzone da ballo, una canzone generazionale, qualche fatto che ci ha fatto sorridere, ci ha fatto rivivere dei momenti nati, perché oggi assaporiamo tantissime cose che sono figlie di esperienze del passato. Ringraziamo Marco Sasso, Leto Alcinghia, ci vediamo domani puntuali puntualissimi per una nuova puntata di Melodia Italiana. Ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea e la canzone idonea per salutarci, perché è un appuntamento. Aspettami lì domani e ci sarà anche Paolo Bertoli.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: dato alla vaniglia.
1: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le migliori di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi. Apriamo come ogni giorno con la prima doppietta di canzoni, Una voce e Vertigo Bukovina, a proporcela l'orchestra italiana Bagutti.

E qui abbiamo proprio rispolverato dagli archivi Gianni Dego, Gratta e Vinci. Rimaniamo in quegli anni. Matteo Tarantino con l'orchestra ci propongono Un anno in più e a seguire Sangue amaro e Marinai.

Era Alex Villani ed ora Gigi Chiappin, Non vivo senza te e Il cuore delle donne. Questi è sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Buon ascolto.

Era Gigi Chiappini, l'orchestra del cuore, il cuore delle donne. È il momento di Castellina Pasiel, Passo Loco e Il Sorriso, i prossimi due brani che ci andremo ad ascoltare.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento dell'orchestra Grande Evento per i prossimi due brani. Il primo ce lo esegue Fiorenzo Tassinari, La Polchissima, e subito dopo Un Miliardo al Mese.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata, come sempre i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani su Radio Liscio, un brano strumentale per chiudere, un medley twist eseguito da Sergio Franchi e Paolo Bollettinari. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz ha aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
3: L'economia.
2: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
4: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete e strategie. Sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno. Operazione comune.
2: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico e di 200

0: 73 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri.
2: A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desidera di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: letto alla vaniglia.
1: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Non so, allora parlare di artisti di famiglia non saprei. So che mio padre, da quando ero ragazzino, mi aveva, non so come dire, ossessionato con la musica classica. E io all'epoca non dico che odiavo, no, anzi, però ero un ragazzo, quindi non potevo capire il valore di un brano di Claudio Villa. Lui amava Claudio Villa alla follia, io. Non lo capivo, però io avevo sempre in casa, poi lui aveva un'officina, sentivo sempre, sempre queste melodie, e mamma son tanto felice, terra straniera, e tu sai che cosa canto oggi e con cui faccio un sacco di successo in serata? Mamma, terra straniera, miniera, tutte le canzoni dei migranti italiani. Ma ti rendi conto? Canto da quando avevo 17 anni, 16 anni, non mi ricordo, fino a scuola formavamo delle gruppi. Però ti dico, ero arrivato anche a buoni livelli, ma poi diciamo che l'esplosione, tra virgolette, insomma l'apprezzamento in generale è arrivato appena ho iniziato a cantare qualcosa di melodico, e allora via via, ma come mi ricordi Julio Iglesias? Io ti dico la verità, io assomiglio, mi piace scherzare di io assomiglio più a mio zio Mario che a Julio Iglesias, però dai.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le migliori di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi. Apriamo come ogni giorno con la prima doppietta di canzoni, Una voce e Vertigo Bukovina, a proporcela l'orchestra italiana Bagutti.

E qui abbiamo proprio rispolverato dagli archivi Gianni Dego, Gratta e Vinci. Rimaniamo in quegli anni. Matteo Tarantino con l'orchestra ci propongono Un anno in più e a seguire Sangue amaro e Marinai.

Era Alex Villani ed ora Gigi Chiappin, Non vivo senza te e Il cuore delle donne. Questi è sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Buon ascolto.

Era Gigi Chiappini, l'orchestra del cuore, il cuore delle donne. È il momento di Castellina Pasiel, Passo Loco e Il Sorriso, i prossimi due brani che ci andremo ad ascoltare.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento dell'orchestra grande evento per i prossimi due brani. Il primo ce lo esegue Fiorenzo Tassinari, La Polchissima, e subito dopo Un Miliardo al Mese.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata, come sempre i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani su Radio Liscio, un brano strumentale per chiudere, un medley twist eseguito da Sergio Franchi e Paolo Bollettinari. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Radio Liscio, da Canzoni Senza Frontiere, da Prima Antenna TV, da Rete Antenna Network, che trasmette, beh, Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, mentre Rete Antenna, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Con cosa comincio oggi? Perché il dramma è sempre come agganci il pubblico, non c'è bisogno di agganciarlo se si ha della bella musica da fare dare in onda, ma ogni tanto ci sono anche delle notiziole che potrebbero attrarre vieppiù l'attenzione. Intanto c'è quella di che giorno è oggi. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, è il 168esimo giorno dell'anno, ne mancano 197 alla fine dell'anno, ed è San Ranieri, che poi è il patrono di Pisa, per intenderci, quindi i pisani oggi tutti contenti, ed è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione. È bello fare queste giornate mondiali perché richiami l'attenzione del mondo. Se il mondo sapesse che oggi è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione, che poi è un fattore climatico, mettersi, chiedete alla natura: natura, perché stai desertificando? Perché pare che le nostre regioni del sud un po' stiano soffrendo questa situazione di desertificazione, e questo mi porta a parlare di quella che sarà la giornata di oggi. Oggi è la giornata dell'avvento dell'alta pressione, quella cattiva, quella che porta caldo, umidità, sofferenza. Io resto allibito quando vedo che domenica, lunedì e martedì, qui a 300 metri di altezza, in mezzo alle colline del Monferrato, avremo 35-36 gradi. Mi immagino in città. Tu, Cinghia, a Biella. A parte che adesso, meno male, ti hanno sfoltito Lillo, perché ieri l'hanno portato nella dog farm, l'hanno praticamente dimezzato, perché gli hanno tagliato tutto il pelo in abbondanza che il cinghia gli tiene sempre, gli piace sentirlo bello morbido in braccio. È diventato, hai la fotografia, ieri l'avevi preparata la fotografia per far vedere come è diventato Lillo. Cinghia, eccola lì, ecco, è diventato così, lo state vedendo in questo momento, cioè praticamente è diventato più magro e sembra quasi la sua amorosa, la Chanel. Ma io lo trovo anche più simpatico, ma dai, soffre anche meno il caldo, pelato così, guarda che musino simpatico che ha Cinghia, è lì che se lo sta guardando innamorato. Va bene, poi la notizia, ero partito dicendo, c'è la notizia che di solito interessa gli ascoltatori. Ve la dico dopo il primo brano di oggi. Venere, della Sonia Mori. Venere lei, Venere la canzone, dea della bellezza e della...

l'ineffabile, sensuale, Sonia Mori in Venere. 331-335-6565 è il numero di telefono con cui potete mettervi in rapporto con noi direttamente tramite WhatsApp. Intanto ringrazio Radio Liscio, la proprietà, il supremo, perché sul sito di Radio Liscio hanno messo, mi hanno fatto

di uno psicologo americano, Kenneth Barish, Salute mentale dei giovani. I nonni sono una risorsa fondamentale. Secondo lo psicologo americano Kenneth Barish, i nonni possono creare momenti di ascolto e incoraggiamento che rafforzano il sistema immunitario emotivo dei ragazzi. Più di ogni altra cosa, i bambini hanno bisogno di qualcuno che li ascolti e li aiuti a sentirsi meno soli. Tutto questo nasce dal fatto che ci sono 40% dei giovani americani che si sente solo e abbandonato. E qui intervengono i nonni. I bambini hanno bisogno dei nonni. Nel libro lo psicologo riflette su 4 decenni, quindi 40 anni di lavoro clinico, integrando le sue conoscenze con le neuroscienze, la ricerca sullo sviluppo infantile e i programmi educativi, per dimostrare che i nonni possono essere d'aiuto nell'affrontare le sfide della genitorialità moderna. Soprattutto nei paesi civilizzati, perché nei paesi del terzo mondo i nonni sono molto più valutati di quello che succede nei cosiddetti paesi civilizzati. Attenzione, attenzione a quelli che vivono ancora con poco e che devono in molti casi sopravvivere. Allora, siamo al primo vintage di oggi, poi vado sui messaggi. Tanta voglia di lei. Chiesta da Loretta di Domodossola, mi pare, per il papà Piero, è un brano del 1971 dei Pooh.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La mia rondine, che è stata Monia di Belforte in provincia di Mantova, Pietro Galassi.

con l'acuto finale 11:22. Allora, era Mia Rondine per Monia di Belporto in provincia di Mantova, Pietro Galassi. Allora, buona giornata a tutti da Andrea. Ciao Andrea, altrettanto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Max. Buon mercoledì da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. Ciao Anna e Walter. Buongiorno Ettore e Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Marta di Ciro Sebastianelli, grazie. Se la trova il Cinghia, io non l'ho mai sentita. Marta di Ciro Sebastianelli, ti risulta Cinghia? Un Ciro Sebastianelli, si sta attaccando l'intelligenza artificiale, chiede a lei. Max di Ozzano, ho un discorso per te, lo faccio alla fine di tutti gli altri messaggi. Ciao Ettore, ciao Cinghia, anche ai cagnolini. Buona giornata, Graziella da Vergnasco. Grazie altrettanto, Graziella. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. Oh, bella questa. Buongiorno e buona giornata da Latina, quindi sei in pieno su Teleantenna. Un saluto a te che sono cresciuta con le tue canzoni. La mattina con la trasmissione mi fai tornare indietro. Ciao Ettore. Ciao, non so chi sei. Buongiorno Ettore Cinghia, grazie mille, mi avete fatto ascoltare la canzone di Galassi, Enrica e Sergio da Cittiglio. L'avete chiesta, ve l'abbiamo mandata. Adesso ho un rimbrotto per Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Anche perché sta per andare adesso una canzone che hai chiesto tu, che è la Be My Baby delle Ronettes, una canzone del 1963 che ha una sua storia. Per noi addirittura è il secondo vintage di oggi. Allora, una canzone che è stata il ritornello di Be My Baby, essere la mia bambina, è stata decretata come il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi dalla rivista NME, che è una rivista, immagino, americana. Aspetta, New Musical Express, è una rivista musicale settimanale britannica, la New Musical Express, il secondo ritornello più esplosivo di tutti i tempi, e adesso lo ascolterete. Ma tu, Max di Ozzano, qui oggi stamattina mi chiedi: buongiorno a tutti, mi fai ascoltare Umberto Tozzi con Stella Stai? Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, me l'hai chiesta la settimana scorsa e noi, non mi ricordo se te l'abbiamo fatto ascoltare venerdì o lunedì. Chiedi le canzoni, non ascolti. Questa mancanza grave, eh? Allora, attenzione, perché so che chiedi le canzoni così per chiederle, ti banniamo! Comunque per il momento ti soddisfo ancora con questa, perché è anche molto bella. Be My Baby, del 1963, chiesta da lui, da Max di Ozzano in provincia di Bologna, The Ronettes.

My Baby, The Ronettes, era per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Allora, qui possiamo tirarlo via, quest'altro possiamo tirarlo via, così mi si liberano un po' di cartelle. E adesso messaggio. Buongiorno alle tre cinghie, sì, l'ho già detto, ringraziano Enrico e Sergio Ascitiglio per la canzone di Galassi. Ciao da Armanda e Angela da Vezzi Porzio. Siamo in provincia di Savona, mi pare che sia dietro Spotorno, se mi ricordo. Da bravi liguri stiamo preparando il pesto da conservare per l'inverno e grazie a voi il lavoro è più leggero. Ma che bello, che buono il pesto fresco, il profumo del pesto fresco. Ah, veramente, è come mi sembra di sentirlo, ti allarga i polmoni. Ciao Ettore e a tutti, io ho amato tantissimo la mia nonna e la sogno ancora adesso, Patrizia. È importante, è bello se i nonni riescono a rimanere fino a quando i nipoti riescono a ricordarseli, perché purtroppo molti se ne vanno prima che i nipotini siano in grado di ricordarsi, e poi cominciano queste, cioè, il nonno è andato in cielo, la nonna è andata in cielo, il bambino che guarda su e non capisce. Invece se arrivano ai 7 anni circa, poi i nonni se li ricordano. Buongiorno Ettore Cinghia, anche se non mando sms tutti i giorni, per me Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere tutti i dì. Grazie Enza Torino, tua coscritta, grazie Enza. Dopo cercherò la rima. Canzoni Senza Frontiere tutti i dì, dal lunedì a lunedì. Così, anche se sabato e domenica, no, domenica vengo dalla replica del venerdì. Ciao Ettore, mi puoi mandare la canzone di Claudio Mori, Dottore? Mi dica ciao da Cosimo di Novara. Faremo del nostro meglio, Cosimo. Allora, quando un po' di mambo. Il mambo è sempre una cosa che mette il sangue un po' in circolo, un po' più rapido. Quanto amore mambo di Mary Rinaldi, che fa dei videoclip, forse adesso è migliorato, ma il primo che ha fatto ce lo ricordiamo e ogni tanto ridacchiamo il cinghia io, perché l'ha fatto col telefonino, era una cosa veramente neanche l'asilo, amatoriale. Adesso invece pare che abbia migliorato, vediamo com'è quello nuovo. Quanto amore mambo

Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Siamo quasi in orario, siamo fuori solo di due minuti, ma che bravo, che bravo. Indovinato, conosci il posto, sì. È Armanda sempre di Vezzi Portio. Porzio, paese molto semplice ma comodo, si è nella tranquillità, ma pochi chilometri da Spotorno, Noli e finale Ligure Armanda. Sì, era una mia zona di, diciamo, di visita, non oso dire di caccia perché non è carino. Quando vivevo a Radio Monte Carlo, quel pezzo di riviera comunque era un buon avanti e indietro, per vari motivi, anche perché magari si andava a mangiare qualche cosa con gli amici negli entroterra liguri. Ho dei ricordi con Cino Tortorella incredibili, dove mi portava 20 chilometri in vecchi conventi o in vecchie cascine a mangiare il brandacuyum, che è lo stoccafisso fatto in un certo modo. Un giorno ve lo racconterò. Allora, Mimmo Arcieri, sei qui con me? L'aveva chiesto ieri Paolo di Genova. Paolo, te l'ho qui. Mimmo Arcieri, sei qui con me? E mi auguro che ci sia anche tu e che ascolti la canzone che hai chiesto.

era, io non l'avevo mai sentita, l'ho richiesta da Paolo di Genova, sei qui con me, di Mimmo Arcieri. Intanto continuano i messaggi ad arrivare, questa è una bella richiesta, buongiorno Ettore, è possibile di Cocchi e Renato e La vita alle bella? La vita è sempre bella! La vita è bella, un abbraccio Gabriele e Stefano. Gran pienone oggi in spiaggia. E una coppia di Legnano qui in vacanza, oggi nostra vicina d'ombrellone mi ha detto che più volte veniva a vederti la bustarella. E lei mi dice, quanti anni ha Landen? 80 le dico, e lei ha ancora una bella voce. Sì, sapesse che fatica a tenere la voce. Giancarlo D'Alesa, ciao Giancarlo dal Marionio. Lui si trova in questo momento in una località splendida in spiaggia, e però non è solo, ci va anche gente da Legnano. Allora, non so chi è la signora tua vicina di ombrellone, comunque salutamela. Dile che anche per lei domani mandiamo La vita alle bella di Cocchi e Renato. Allora, siamo a... eleviamo il livello. Per Nicola Pescarese, che mi prende sempre in giro per l'enorme quantità di capelli e soprattutto per l'acconciatura che mi contraddistingue nell'ambito della moltitudine di presentatori italiani, per Nicola Pescarese appunto, che gira sempre il cacciavite su quella roba lì, mamma Maria, siamo nel 1982 e i Ricchi e Poveri lanciano questa canzone che è uno dei cavalli di battaglia del gruppo. Allora, il testo consiste in una filastrocca musicale, cantabile e ballabile, con un ritornello che riprende il brano di Barbara Ann dei Beach Boys. Barbara Ann faceva ba ba ba, e invece che cosa fanno i Ricchi e Poveri? Ma Maria, non si inventa niente. Guardate, ci sono sempre cicli e ricicli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Badadon, vorrei fermare il tempo. La Francesca Mazzucca.

Vorrei fermare il tempo, della Francesca Mazzuccato. Stavamo facendo una considerazione con il cinghia che sembra la musica di un film di Walt Disney, tipo Frozen, no? Tipo musical da cartone animato, con questa grande orchestra che si apre con la Francesca Mazzuccato che canta molto brava in questa che è una sua canzone nuova, Vorrei fermare il tempo. E siamo al momento dei vinili di casa Andenna. Allora, 11.47, siamo la settimana prossima, entreremo nelle 50 canzoni più belle di tutti i tempi. Adesso, delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Oggi abbiamo, come prima delle due che mando nell'ambito delle due ore di Canzoni Senza Frontiere, quella che è al 62esimo posto, 62, Gimme Shelter, dei Rolling Stones. Cosa vuol dire? Dammi riparo, attenzione, la scrivono nel 1962 Mick Jagger e Keith Richards. E si trovano un giorno, trovano un'idea, cominciano a lavorarci assieme. Poi Jagger deve andare via perché partecipa alle riprese di un film che si intitolava Sadismo, e quindi Richards si ritrova da solo, ma bene o male riescono a metterle insieme. Era un periodo, dichiara Jagger proprio alla rivista Rolling Stone, era un periodo molto molto violento, la guerra del Vietnam, violenza da per tutto, scontri, incendi, saccheggi e disordini, e il Vietnam non era una guerra come la conoscevamo in senso convenzionale. Gimme Shelter è quel tipo di canzone da fine del mondo davvero, è l'apocalisse, ed è per questo che l'abbiamo cantata e poi è diventato uno dei loro più grandi successi. Gimme Shelter, The Rolling Stones, 1969, 69, non 62, Andenna.

Jimmy Shelter, The Rolling Stones e lei, Mary Clayton, una cantante soprano, perché hanno trovato che ci stava bene una canzone, una voce femminile. Che voce femminile, ragazzi, ha sparato degli acuti che il buon Mick Jagger non riusciva assolutamente a starle dietro. Ci ha provato ma non è riuscito a starle dietro. Va bene, quasi 11:55, saluto con colpo di tosse le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Loro sono collegati solo nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre restiamo collegati per tutte e due le ore con gli amici di Teleantenna. E adesso un peana alla Sardegna, che in questo momento comincia a vedere arrivare tutti i turisti che adorano quest'isola, questa terra di cibi genuini, di personaggi a volte un po' solitari, e gli autoctoni e anche piuttosto per malosetti, ci stanno attenti, la loro terra non è che la vedono invasa spesso e volentieri, però quando poi si riesce ad entrare nelle loro grazie sono generosissimi ed assolutamente affabili. Ve lo dico con cognizione di causa, quando da Radio Monte Carlo andavamo in Sardegna a fare le nostre trasmissioni, perché era una delle regioni di maggior ascolto per Radio Monte Carlo, proprio eravamo dentro in pieno nella Sardegna, così come Liguria, Toscana, nel Lazio, l'isola d'Elba, eravamo sempre accolti come Piemonte, eravamo sempre accolti con grande affetto. E io poi ci sono andato anche dopo Radio Monte Carlo. Comunque, dolcissima Sardegna, Marco e Alice.

0: era dolcissima Sardegna, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno qui in quella del cuore, cuore, cuore del Monferrato, così come nel resto dell'Italia, dove il sole è implacabile. Siamo già a 29 gradi, ragazzi, qui nel cuore, cuore, cuore del Monferrato, a 300 metri sulle colline. Non vi invidio in città, resistete, resistere, resistere, resistere. Ah, poi bisogna vedere se il fisico vi viene dietro, perché uno dice: io resisto, di cervello ce la metto tutta, non mollerò questo caldo, lo combatterò con tutte le mie forze. E il fisico che dice: ma sei scemo, io non ce la faccio. No, no, io sto male, fai te, te, la tua testa. È un bel conflitto che si crea. Comunque vedo il Cinghia, beato, con tutte le finestre chiuse, con la sua arietta condizionata, tutte le sue lucine, tutte le sue tecnologie che lo circondano, che lui ha bisogno dell'aria condizionata, perché tutte le tecnologie che lo circondano sviluppano un calore che levati. Poi soffre anche la piccola Chanel è ancora da lui, mentre il maschietto Lillo è ancora da sua sorella. Sono vicissitudini di cui dobbiamo parlare anche sui quotidiani della famiglia Sasso. Allora, siamo al momento delle reclame e delle news, ma...
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live, con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, detto Landena, la canzone senza frontiere, sono le 12.05, oggi è mercoledì 17 giugno 2026, è il 168esimo giorno dell'anno, ne mancano 197 alla fine dell'anno, è San Ranieri ed è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Non so come si possa fare, se non si riesce a cambiare quello che è l'andazzo che ha preso la climatologia, la natura, oggi il riscaldamento globale, gna gna gna, la desertificazione andrà avanti, quindi ok, oggi ci dicono pensateci, ci pensiamo intensamente per 24 ore e poi cosa facciamo? Va bene, ne parleremo un'altra volta. Allora, Giancarlo, questa mi dà una notizia, l'hai già salutata tu la coppia di Legnano, sei in spiaggia di fusione. Allora, Radio Liscio è in spiaggia di fusione nel bagno Icarus di Pescoluse, a pochi chilometri da Santa Maria dell'Euca, quindi dal tallone estremo della nostra Italia. Grazie Giancarlo, come sempre. Anche l'anno scorso era andato in un altro posto in vacanza e ha fatto andare Radio Liscio in spiaggia di fusione. Allora, ciao a tutti quelli che stanno prendendo il sole davanti a quello splendido mare Ionio, in quel di Pescoluse. Buongiorno Isabella da Roma, grazie per la compagnia e le belle canzoni che ci fai ascoltare. Saluto tutti con affetto Isabella. Ciao Isabella, grazie. Da parte di tutti, grazie. È sempre bello avere qualcuno di entusiasta che ti saluta con gioia. Come la Claudia Scarciafratte, che adesso ci canta a modo mio, a modo tuo cosa? Tutto. Quando una donna ha carattere, determinazione, è talentuosa e ha al karma,

0: La Claudia Scarcia Frate, una hippie 50 anni dopo, a modo mio, scelgo io quando fare l'amore, è mia e me la gestisco io, eccetera, eccetera. Tutti i detti che all'epoca imperversavano. Apri le porte sul... Allora, aspetta, perché mi si è bloccata la videocamera. Oddio, non so cosa fare. Aspetta. Voce, video. Video. Annulla. Ok. È sempre bloccata? Non so cosa farci. Manda la canzone. Intanto è il quarto, peccato perché devo descrivere tutto, il quarto brano di oggi, sono con la videocamera bloccata, quindi con questa espressione un po' truce, che notte, del 1959 di Fred Buscaglione e il grande Leo Chiosso. Era un po' la prosecuzione di Che bambola, le criminal song di Fred Buscaglione. Adesso mi applico alla videocamera,
1: che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Problema tecnico, si è bloccata la videocamera, ma in quei casi cosa si fa, cosa dice il buon senso? Riavvia tutto, solo che poi ci vuole il suo tempo perché si riavvii tutto il sistema del signor Windows e quant'altro, però adesso funziona tutto, mi vedo, mi muovo, anche il cinghia è contento, si è rilassato perché aveva smesso perfino di masticare i suoi cracker. Lui, quando ci sono queste situazioni qui, ha veramente un annichilimento fisico. Cosa succederà adesso? Che abbiamo mandato Piove Fuoco del Renzo Biondi e adesso alle 12.19 qui a Canzoni Senza Frontiere possiamo mandare anche Il Sogno di Ferragosto, che lo vivremo da oggi in poi con il caldo che arriverà. Dicono che il caldo che arriverà, che tra le altre cose durerà fino alla fine del mese di giugno, sarebbe già quasi un'anomalia per luglio e agosto. Figurati averlo a giugno. Quindi la gioia di tutti quelli che odiano il caldo o che soffrono il caldo, perché un conto è odiarlo, un conto è quando lo si soffre proprio fisicamente. Sogno di Ferragosto. Lo vivremo da oggi in poi. Moreno il biondo, grande evento. Siamo a 30 gradi alle 12.20. Dove arriverà oggi pomeriggio? Che il

Allora, i nati e i morti di oggi, 17 di giugno. Nel 1952 nasceva, il 17 di giugno, Sergio Marchionne. L'uomo, era un genio della finanza, l'uomo che venne chiamato dalla Fiat per ricostituire un po' tutto il gruppo, e pare che ci stesse riuscendo bene, anche quando andava lui a discutere con quelli della Ferrari. Pugno duro, ma un uomo di un'intelligenza e anche piacevole da ascoltare. Andava sempre alle riunioni con il golfino di cashmere, non la giacca, la cravatta, quelle cose. Eddy Merckx, uno dei più grandi campioni di ciclismo nella storia del ciclismo, è nato nel 1945, il 17 di giugno. Un grandissimo compositore, Igor Stravinsky, nacque nel 1882. Io Igor Stravinsky lo ricordo soprattutto per quella danza meravigliosa che viene fatta nel film Fantasia di Walt Disney. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Poro poro poro pop. Meravigliosa. La musicò lui. Lee Ryan è un cantante e doppiatore britannico. È uno dei componenti della boy band inglese dei Blue. Giovanissimo, ha 43 anni, è del 1983. Paolina Rubio. Questa non mi ricordo perché l'ho segnata. Allora aspetta, perché queste cose qui si possono anche fare in diretta. È del 1971. Paolina, perché a volte io li noto, poi non mi ricordo più perché li noto. Cantante, attrice messicana, è vero. Fa un sacco di soap opera, come le chiamavano una volta. È una cantante, attrice messicana, figlia dell'attrice Susana Rubio. Che fine ha fatto? Quali sono le canzoni più famose di Paolina Rubio? Molte idee da ritmi dance e pop travolgenti sono diventati famosissimi anche in Italia. Io sigo a chi? Il suo più grande successo internazionale. Vabbè, è del 1971, non è più una giovinetta neanche lei, è 55. Morti di oggi, 17 di giugno. Roald Amundsen ha scoperto, è stato il primo ad arrivare al Polo Sud. Morì nel 1928 cadendo con il suo aereo mentre andava a cercare di aiutare Umberto Nobile, che era caduto col suo dirigibile, e nonostante fra i due non ci fosse buon sangue, cioè non si amavano molto, lui comunque partì con dedizione e senso dell'aiuto per cercarlo. Non lo trovarono mai, cadde con l'aereo, non si seppe più niente. Gianfranco Ferré da Legnano è morto nel 2007, il 17 di giugno, uno dei più grandi rappresentanti della moda italiana nel mondo. E poi un attore fantastico, Jean-Louis Trintignant, che è morto nel 2022, grande attore francese, lo ricorderete insieme a Vittorio Gassman nel Sorpasso, dove lui era il compagno d'avventure dello sbruffone Gassman. E poi un altro particolare che la gente non sa, che rifiutò il ruolo che poi venne dato a Marlon Brando nel film Scandalo del 1972, e non me lo ricordo il titolo del film. Vi aiuto un po' di cultura, fate una ricerca. Qual è il film che fece con la Schneider Marlon Brando nel 1972 che Jean-Louis Trintignant rifiutò come ruolo, che poi andò a Marlon Brando perché lo trovava troppo scabroso? Bene, mentre noi siamo al secondo vinile di Casandena, e oggi una canzone che è entrata ovviamente nella storia della musica mondiale, e anche il 61esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Il re del reggae,
Bob Marley and the Wailers, che nel 1974 cantavano questa meravigliosa No Woman, No Cry. No donna, non piangere.

0: La storia di questa canzone. Allora, i diritti di No Woman No Cry furono intestati a Vincent Ford. Chi era Vincent Ford? Perché la canzone fu scritta da Bob Marley, però era un amico d'infanzia di Marley, proprietario di una mensa a Trench Town, il ghetto di Kingston in Giamaica, luogo di ristoro della povera gente del luogo, e a volte dello stesso Marley. Ah, sono arrivate le vitamine, il tiramisù. Kingston in Giamaica, luogo di ristoro della povera gente, a volte dello stesso Marley, che a un certo punto della sua vita, di questo locale, era stato sul punto di fallire. Allora Bob Marley, per aiutare il proprietario Vincent Ford, decise che le entrate provenienti dai diritti di questa canzone sarebbero andate tutte a lui. Questo ha permesso la sopravvivenza di questo locale, di questa mensa, diciamo, per i poveri, ai giorni nostri, ancora oggi aperta grazie ai proventi di No Woman No Cry di Bob Marley. E adesso siamo al momento di messaggi, non ce ne sono altri. Cos'è che si è acceso qui? Chi è che mi manda? Ah, questo lo posso chiudere. Messaggi, siamo rimasti a Canzoni senza frontiere. Era sempre Elisabella San Germano. Basta, non sono arrivati altri messaggi, a meno che non ci sia il nostro depistatore, il nostro deviatore di messaggi, che non sia in tutt'altre faccende affaccendato. Inevitabilmente io e te. Questo è il tiramisù, quello che mi viene obbligato dal figlio. Rumore di cucchiaio sul fondo del bicchiere. Con il cinghia che si...
1: No!

Allora, sono stato sgridato duramente, come sempre, perché quando non hanno nient'altro da fare, i due, il Supremo e il Cinghia, mi sgridano: non fare quei rumori acuti così fastidiosi che annullano tutto quello che sente il microfono tranne il rumore fastidioso. Stavo girando quello che è il sostentamento vitaminico che mi viene imposto a quest'ora della trasmissione dal figlio medico tramite moglie. Siccome io non so perché li facciano così schifosi questi che dovrebbero essere cose dei tiramisù, sì, dei tiramisù da bere così col naso chiuso, ma fateli buoni almeno, che poi non è che li metti intanto così d'acqua, no, te li portano nei bicchieroni da mezzo litro d'acqua, per cui fai anche fatica a berli, e poi arrivano qui dopo 5 minuti e l'hai bevuto tutto? Perché è ancora lì? Non diventa mica freddo, è già freddo. Una vespa, o anche una vespa in ufficio, è una giornata terribile oggi, poi adesso aumenterà anche il caldo. Allora, abbiamo ascoltato inevitabilmente Io e Te di Manuel Malanotte, sono le 12:40, ok, non posso più, mi dicono girala col dito, col dito non si sente la sofferenza del dover girare per sciogliere bene la vitamina e poi berla. Allora, quinto vintage di oggi, terza a Sanremo nel 1976. Quell'anno vinse non lo faccio più di Peppino Di Capri nel 76, ma Sandro Giacobbe, questo ragazzo del 49 che purtroppo è scomparso nel 2025, un anno fa, ci cantava Gli occhi di tua madre. Sandro Giacobbe, 1976, quinto

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi, 17 di giugno? Un filmone. Io l'ho già visto almeno 4-5 volte, ma se mi ricapita che me lo rimandano in programmazione lo guardo ancora, perché Man in Black, 1997, quasi 30 anni fa, Will Smith, Tommy Lee Jones. Commedia fantascientifica di grande successo, rilegge con leggerezza l'ipotesi dell'esistenza dei Men in Black, la fittizia organizzazione segreta che monitora gli extraterrestri sul pianeta. Nel film il poliziotto James Edwards viene assoldato per entrare nei Men in Black e, una volta diventato agente con il nome in codice di Jay, si affianca all'esperto agente K per sventare l'attacco di un pericoloso alieno in grado di distruggere la Terra. Perché il 17 giugno? Perché il 17 giugno è il primo giorno da Man in Black dell'agente Jay, e la data è ricavata dal giornale scandalistico The Eye, l'occhio, che riporta in prima pagina la notizia della paternità del Papa. K spiega infatti che è quella la migliore cronaca investigativa del pianeta. Quindi 17 di giugno, primo giorno da Man in Black di Will Smith, che fa l'agente Jay. Anche domani gran filmone. Comunque Man in Black per il 17 di giugno, abbinatelo al vostro compleanno se cade oggi. Curcubeo, una bella filastrocca, una bella canzone anche per giovanissimi.

12:51, prima di mandarvi l'ultimo vintage di oggi e dopo la curcubeo di Matteo Tarantino non faccio in tempo a leggerveli tutti, ma oggi devo ricordare 17 di giugno 1970. Si gioca una partita di calcio a Città del Messico, dove si stanno svolgendo i campionati del mondo. Uno dei tre paesi in cui si stanno svolgendo i campionati del mondo: Messico, Stati Uniti, Canada. E il 17 giugno del 1970 si giocò una partita che è stata definita la partita del secolo fra la Germania Ovest e l'Italia. Vincerà l'Italia 4-3 dopo i tempi supplementari. Io me la ricordo come se fosse oggi, perché guardai quella partita a casa mia a Monte Carlo, sdraiati su un divano letto insieme a Renato Pozzetto, che era venuto a fare delle interviste a Radio Monte Carlo. E con Renato l'abbiamo vista con due televisori, uno grande 21 pollici, che all'epoca era un televisorone, e sotto uno più piccolino portatile da 11 pollici, perché si sa mai che si fosse rotto o bloccato quello di sopra, non poter vedere quella partita. Ecco come si vivevano le partite 56 anni fa. E poi andava in onda la una di notte, avevamo un tedesco di sopra che a un certo punto ci ha sentito esultare quando abbiamo pareggiato, e lui cominciò a battere, e Renato prese una scopa e la picchiò contro il soffitto gridando: ma con tutti i tedeschi che sono morti in guerra, tu proprio qui dovevi venire a stare. E mi ricordo che quei 7 colpi di manico di scopa sul soffitto io li ho tenuti fino a quando ho vissuto in quella casa, perché li aveva fatti Renato con una delle battute tutte più belle che mi sia mai capitato di sentire, inveendo contro uno che evidentemente non stava guardando la partita o era incavolato perché l'Italia aveva pareggiato. Va bene, allora siamo all'ultimo vintage di oggi, un capolavoro di Battisti Mogol, secondo me è una delle canzoni più belle di Battisti. È la storia di uno che ha un dubbio perché si è lasciato con una donna e ha il dubbio di ricominciare una relazione con un'altra, ma poi dopo si lascia travolgere dai sentimenti, acquista fiducia e si lascia andare. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. 1972, Lucio Battisti.

0: Ma che bella, ma che bella, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti, 1972. Io mi ricordo il primo incontro che ebbi con Lucio Battisti in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, perché la ricordi, era lì, proprio all'inizio, di una delle, dei bracci della Galleria Vittorio Emanuele, timidissimo, gentilissimo, andammo nel bar sotto alla Ricordi a fare l'intervista che gli feci per Radio Montecarlo. Bei tempi, e non era ancora Battisti, però già scriveva delle canzoni per altri, e poi da lì sarebbe partito tutto, il 29 settembre, tutto quello che c'era. Allora, siamo arrivati in fondo, e sì, arriva anche la moglie dicendo: ma allora non vieni a mangiare, guarda, ho bevuto tutta la tua borlanda.
1: Maestro,
0: io la chiamo la borlanda, abbiamo 2 secondi.
1: Quindi, di ciao, fagiolata.
0: Ecco, di ciao e basta. Ci sentiamo domani e sigla. È finita.
1: Ciao!
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: un attimo prima eravate lì voi due.
1: Sì, eh.
2: Sì.
0: E adesso siamo qua.
2: E siamo qua. Buonasera a tutti. Che piacere.
0: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo. Prima antenna, Radio Liscio, Marco Alice. L'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene. Vai. Una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
2: Alla grande, si parte così con la nostra però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
0: Vai, che andiamo. Pista.